Radio Subasio. Sono le 2:00. Sono le 2:00.

0: Radio Subasio.
1: Che stupida che sei.

0: Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Subasio.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Subasio.

Sì, era il 1980 ed era tra le canzoni più suonate e ascoltate in tutto il mondo, non solo in Europa, in Italia, tanto da diventare poi un classico. Video Killed Radio Star, Buggles su Radio Subasio, la collection per aprire delle 5, ovviamente, per aprire tutti i svegli di questa mattina. 5-4 minuti, buongiorno amici, dai che è un primo traguardo della settimana e ci siamo arrivati tutti, è mercoledì, metà settimana. Buongiorno amici, come va? Svegli a quest'ora, motivi lavorativi, sportivi, di viaggio o altro, dai, fatevi sentire il vostro buongiorno, i vostri messaggi WhatsApp, vocali, ma anche di testo al 3480758060. Curiosa di sentire dal vostro tono di voce dove siete, in cosa siete impegnati questa mattina, che ne so, magari state sorseggiando il primo caffè della mattina o altro, appunto. 3480758060. Che bello il nuovo di Antonacci.

yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: su Radio Spazio alle 5:16 minuti. Buongiorno, buon mercoledì, che facce, che belle facce da mercoledì, che bella la tua Isabella da Iesi nelle Marche, il suo Michele, buongiorno. Poi buongiorno anche a chi? Sentiamo.
1: Buongiorno Giuliano da Loreto.
0: Ciao Giuliano.
1: Partenza da Milano, fermo perché per un incidente ieri sera.
0: Sì.
1: Direzione Pesaro. Vento dalla Madonna che non manca mai.
0: Anche stamattina qui, Poi.
1: E che vuoi fare? Chi si ferma è perduti.
0: Già.
1: Buona giornata a tutti. E chi è che ascolta Radio Subasio? Radio Subasio.
0: Giuliano, quasi. Per me è un
2: Radio Subasio. Sì. Ciao Vera, sono Carla da Civitavecchia.
0: Ciao.
2: Questa giornata sarà completamente dedicata ai preparativi per la nipotina Marla che compie 11 anni.
0: Sì.
2: Ha chiesto espressamente un ciliegio e quindi mi sto organizzando per il rinvaso. Prepariamo tutto in terrazzo perché all'uscita da scuola faremo questa cosa in suo onore. Ciao, buon mercoledì a tutti, un abbraccio.
0: Buona giornata a te e auguri a Marla. E dove lo vuoi fare il rinvaso se non in terrazzo? Nel soggiorno no, non va bene. Marco da Firenze, che non è ancora pronto ad affrontare questa giornata. Marco, un pat-pat, una pacca di incoraggiamento. Poi
3: buongiorno a tutti.
0: Sì.
3: Davide da Cagliari.
0: Sì.
3: 17 gradi.
0: Perché
3: Radio Subasio.
0: Bravo Davide, perché lo dici con quel sospiro? 17 gradi, chi offre di più? No, lasciamo stare, dai. Buongiorno amici, Neck su Radio Subasio, questa è Fatti Avanti, amore.

Biasio alle 5.24 dice: un panino siciliano entra nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo di CNN. Chi se ne frega? No, la classifica celebra un'ampia varietà di specialità internazionali e tra questa spicca la muffuletta o muffaletta, riconosciuto come uno dei panini più gustosi a livello globale. Una forma generosa, il pane ricoperto di semi di sesamo, un mix di salumi, salame, prosciutto, formaggi, olive tritate, capperi, ortaggi sott'aceto, insomma ricco a dir poco, no? E c'è anche all'interno di questi 25 migliori panini sandwich al mondo anche il tramezzino veneziano. E allora questa mattina vi chiedo, parliamo di specialità, il panino tipico della vostra zona, qual è? 3 4 8 0 7 5 80 60, magari riusciamo a dare una ricetta del vostro panino ideale. Dai, tra poco i vostri messaggi vocali ma anche di testo.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il 2026 ha smesso anche i panni del giudice, al momento accantonata anche questa figura televisiva, e vuol dedicare

È l'amore che conta, ma anche gli ingredienti per fare un bel panino. Oh, si parla di panini questa mattina perché c'è un panino siciliano, entra nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo di CNN. La classifica celebra un'ampia varietà di specialità internazionali, tra queste spicca anche la muffuletta o muffaletta, riconosciuta come uno dei panini più gustosi a livello globale. Nella classifica stilata da CNN c'è anche il tramezzino veneziano. Ma che ne sanno loro? Ma che ne sa la CNN? Oh, il panino! In Italia, siamo in Italia, ogni regione ne ha uno, anzi, ogni zona ha un panino tipico, no? Della zona. E allora questa mattina vi ho chiesto il panino tipico della vostra zona al 3480758060 o quello che insomma preferite di più. A proposito di panini, leggevo che c'è anche la giornata del panino italiano, noi la celebriamo il 21 novembre, dai, forza, i vostri panini 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: sta parlando, si sta pensando al panino, un panino tipico della zona. Siamo partiti da una classifica di CNN che ha stilato i 25 migliori sandwich panini al mondo, tra questi c'è la muffoletta, un panino tipico siciliano, anche se vi dico la verità, da siciliana io non ho mai mangiato, ma comunque ci sarà tempo e modo per assaggiarlo. Panino tipico della vostra zona qual è? Dai, sentiamo i vostri messaggi al 3480758060.
1: Buongiorno Vera, Silvano da Frosinone.
0: Ciao.
1: Il top del panino secondo me è la pizza bianca che abbiamo dalle nostre parti,
0: sì?
1: Con la mortadella e i pistacchi,
0: sì?
1: E una fettina sottilissima di auricchio piccante.
0: Ah beh.
1: Da gustare. Ciao.
0: Certo, ciao, anche se effettivamente leggevo a Roma, sin dai romani, no? C'è il panino Panis ac Perna, e poi qualcuno ricorderà via Panis Perna, appunto, e il pane prosciutto, che era un boccone molto diffuso al tempo dei romani, composto da una pagnotta al mosto, prosciutto e fichi secchi. Buono, buonissimo. Dai, ancora, continuiamo. I vostri panini.
2: Buongiorno Radio Subasio, Sandro da Roma.
0: Sì.
2: Io sono napoletano e nella zona dove abitavo il panino più buono che secondo me esisteva e ancora esiste è rigorosamente salsiccia e friarielli,
0: ecco,
2: con provola di agerola.
0: È tutto IGP.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ha indicazione di geografica protetta. Grazie, ciao, buona giornata. Ah, ancora dai.
3: Il panino della mia zona è il Lampredotto.
0: Sì.
3: E salsa verde e un po' di piccante.
0: Piccanto.
3: Ciao,
0: sì?
3: Buona giornata. Andrea da San Gimignano.
0: Ciao Andrea, buona giornata anche a te. Panino tipico della vostra zona 3 480 75 80 60.

Coglioni, senza essere così filosofici, vi dico buon viaggio a tutti coloro che in questa mattina, in questo 13 maggio, sono in viaggio. Buongiorno! Oh, faranno tappa in Italia, unica tappa italiana.

0: ritorno di Maroon 5, Milano, unica tappa italiana del tour mondiale. I Maroon 5 ci accompagnano all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. Le 6 un minuto.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave del focolaio verso Rotterdam. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela. Il bilancio dell'OMS. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. L'Iran non si fida degli Stati Uniti, si attaccano di nuovo, creiamo la bomba atomica. Teheran riferisce che ne discuterà in Parlamento. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Il presidente americano domani in Cina per incontrare Xi. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007 a Carlasco. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciano prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD. Il vicepremier Tajani parla di no pretestuosi. Ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze scomparse nel Reatino durante un'escursione in montagna. A dare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva che le attendeva a Poggio Bustone. Giovanni Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Domattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza, ha annunciato ieri l'ex presidente del CONI. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis al Foro Italico sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi maltempo in gran parte del paese e in particolare al centro-sud a causa di una perturbazione in transito sulla nostra penisola, quindi tempo in prevalenza soleggiato solo in Sicilia, nuvole altrove, nel corso del giorno piogge sparse su tutte le regioni centrali, il sud peninsulare e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in calo e in generale al di sotto delle medie stagionali, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: C'è una bella
2: consultate la nostra app meteo.it.

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
8: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
9: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
7: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
14: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: E 6 minuti, buongiorno.

L'appuntamento con l'Action su Radio Subasio 6:10. Buongiorno, buon mercoledì, dai, che siamo già al giro di boa, metà settimana, un primo traguardo della settimana lavorativa per tutti. Amici, buongiorno, questa mattina i vostri messaggi al 348 075 80 60. Chi siete, da dove, insomma, impegnati in questa mattina, svegli presto per motivi lavorativi o altro, ma anche il panino tipico della vostra zona, partendo dal fatto che la CNN ha pubblicato la lista dei migliori 25 panini al mondo e ha inserito anche la muffoletta, che è un panino siciliano, oltre che il tramezzino veneziano presente all'interno di questa classifica. Allora vi ho chiesto: il panino della vostra zona qual è? Tipico? Non dico DOC, IGP e quant'altro, ma insomma quello che insomma, è tipico della vostra località. 348

0: Radio Subasio al 348-075-8060. Invece vi state raccontando i panini tipici della vostra zona. Sentiamo.
1: Lele, Castelli Romani, sì. Panino con la porchetta.
0: Certo, ciao Lele. Buona giornata, poi ancora. Chi c'è?
2: Buongiorno a te e grazie della compagnia.
0: Prego.
2: Sono Bruno da Narni.
0: Sì.
2: Allora, siccome è da 30 anni che vivo a Narni, posso dire il mio panino d'origine, non dico nemmeno di dove, da dove vengo.
0: No.
2: Il mio panino d'origine è salsicce friariella.
0: Da dove viene Bruno, indovinate. Mattia da Frosinone, un buon panino tipico della ciociaria è pane frittata e cipolla addirittura. Sant'Ed Emilio a Ficulle in Umbria, il panino tipico è il panino con la porchetta, buonissimo, panino con la porchetta che è tipico anche della zona romana, mi pare di capire. Poi Paolo da Masciano, sempre in Umbria, il miglior panino al mondo è quello delle nostre parti, il panino con la porchetta, addirittura patrimonio UNESCO, scrive Paolo. Beh, la cucina italiana è patrimonio UNESCO,
3: buongiorno,
0: non tutta.
3: In assoluto,
0: sì.
3: Il panino più storico a Firenze è il panino del Lampredotto.
0: Certo.
3: Buongiorno a tutti, Stefano da Firenze, viva Radio Subasio.
0: Evviva, grazie, grazie Stefano, buona giornata anche a te. E i vostri messaggi, 348-075-8060, ancora qualche minuto per il vostro panino, oppure il panino tipico

0: senza te.
1: Posso dire che ricordi questa canzone, Tiziano Ferro, Sere Nere, perché la musica è anche, no, ha il potere evocativo di periodi, situazioni, ti vengono in mente anche, ricordo anche la località geografica, la zona geografica dove stavo nel 2003. Va bene, Tiziano Ferro su Radio Subasio, continuiamo ancora a parlare di panini tra poco tipici della vostra zona al 348 075 80 60. Per adesso torniamo nel Lazio, c'è Ultimo.
2: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Matteo.
1: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Biagio, beh, excursus in giro per l'Italia a cercare questo panino tipico della vostra zona, da Livorno. Ci scrive Laura, direzione Isola Capraia, il panino della mia città è 5-5, pane francese con la torta di ceci, nato nel dopoguerra in cui si chiedeva 5 centesimi di lire di pane e 5 centesimi di lire di torta di ceci. Grazie,
1: bello.
0: Sì.
1: Sto andando al lavoro, ma non posso non menzionare il nostro storico panino con i muscoli. Elisa dalla Spezia, Cinque Terre. Ciao.
0: Bello. Ciao Elisa, grazie per questo tuo messaggio.
2: Il panino
0: della
2: nostra zona è la bomba. Elasi, tonno, cetriolini sott'aceto e una bella spolverata di pepe. Leonardo da San Casciano.
0: Ciao Leonardo, grazie anche per questo tuo messaggio. Ancora
3: buongiorno, sì. Radio Subasio, sono Giuseppe, vivo a Firenze, ma nella mia zona di Palermo il pane tipico, il panino tipico è pani cameusa,
0: certo.
3: Panino con la mirza, ottimo, e quest'anno lo vado a rimangiare di nuovo.
0: Dai,
3: buona giornata Radio
0: Ciao, buona giornata anche a te. Lu scrive, ma non ci credo che non c'è il pane sciapo con il ciauscolo delle zone del maceratese. Hai scritto al 348 075 80 60, quindi c'è.

0: Radio V è un colpo all'anima, un colpo al vostro appetito questa mattina con i panini tipici della vostra zona. Devo dire che tra tutti i messaggi arrivati al 348-0758060, il panino con la mortadella in diverse varianti, diciamo così, accomuna un po' tutta l'Italia. A dire che i romani avevano inventato il panino con il prosciutto e i fichi secchi. Ecco, sentiamo ancora dai gli ultimi panini tipici della vostra zona.
1: Buongiorno Vera, sono Alessandro da Roma.
0: Ciao.
1: Come puoi immaginare, il panino per Roma
0: sì?
1: È la ciriola con la porchetta.
0: Ah.
1: Ma sai perché la ciriola va ancora di moda?
0: No, perché? Dimmi.
1: Perché ha due culi.
0: Ah.
1: Buona giornata.
0: Non l'ho capita.
2: Buongiorno, Renato Subbase, la prima volta che chiamo.
0: Sì.
2: Renato da Fiumicino.
0: Ciao.
2: Il panino più buono che c'è
0: sì?
2: È del mio paese, in Calabria. La soppressata, che è il salume più buono al mondo, con il caciocavallo silano.
0: Sì.
2: È il top del top.
0: Over the top, secondo me. Va bene, grazie per i vostri messaggi, tutti un po' campanilistici, no? Posso dire. Va bene. Dai, chiudiamo tutti svegli di questa mattina. Femme fatale, c'è Emma.

0: chiudere, amici, arriva Gianluca Giurato e Tutti in Piedi. E l'appuntamento con Tutti Svegli è invece rinviato a domani mattina a partire dalle 5. Arriva l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, 7:02.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La nave del focolaio di Antivirus torna in Olanda. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela. Il bilancio dell'OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio, in cui l'indagato fa riferimento al video intimo di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco metropolitano di Napoli, Luigi De Magistris, per la ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale, fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Giovanni Malagò stamane depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner e Darteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Nel tratto Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Code anche sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Sulla 1 diramazione Roma Sud invece incolonnamenti da Torrenova al grande raccordo anulare. Segnalato un incendio sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione della capitale. Corsia chiusa per lavori in corso sulla 2 del Mediterraneo tra Buon Abitacolo e Lauria Nord in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Le 7:04 precise proprio, eh. Iniziamo bene stamattina, iniziamo ancora meglio con la collection. Intanto buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo insieme fino alle 10 in Tutti in Piedi su Radio Subasio. Eccoli qua, arrivano i Queen.

Bohemian Rhapsody, i Queen su Radio Subasio. Direi che come inizio siamo partiti veramente alla grande stamattina. Buongiorno da Gianluca Giurato. Anche se eravate un po' mezzi addormentati, con questa canzone vi siete ripresi come se aveste bevuto 3 moche tutte insieme, ma di quelle grandi. Ciao a tutti, allora siamo insieme appunto anche stamattina per 3 ore fino alle 10 su Radio Subasio, con tante cose da fare, tanta musica bellissima chiaramente come sempre da ascoltare, e tutti i nostri appuntamenti, il primo dei quali arriva tra pochissimo, è quello dell'oroscopo. Non so chi di voi ieri sera abbia visto l'Eurovision, appunto la semifinale. Siamo insomma alle semifinali, no? Perché poi sabato sera c'è la finalissima. Pare che ci sia stata proprio un'ovazione per Sal Da Vinci, che chiaramente insomma ci fa ben sperare. Noi tifiamo tutti per lui come sempre, e un grande amico di Radio Subasio, insomma siamo felici di questo. Stavo leggendo anche un po' delle coreografie della ballerina, ma avremo modo di parlarne, anche perché adesso direi di ascoltarlo con la canzone che qualcuno ha scritto fa tremare l'Europa. Per sempre sì su Radio Subasio.

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo, ma invece di correre restiamo nel flusso. La sensibilità oggi è forza e movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutandoci a comunicare contatto anche ciò che ci sembra scomodo. Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non inclina la determinazione. Il cielo ci invita alla continuità, i gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l'attenzione. Gemelli, la Luna lascia il segno dei Pesci e torna in Ariete, portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. Male non fare, paura non avere. Nei sentimenti comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza. Cancro, l'espansione del nostro Giove fa i conti con la Luna in quadrato. Sentiamo l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non ci soddisfano più. Barbanera consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende. Leone, il trigono di Marte ci infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l'ottimismo. Saturno poi assicura basi solide e durature. Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto per avviare senza timore il nostro piano. Vergine, Giove in sestile amplifica le buone intenzioni, perciò non ci servono grandi mosse perché anche ogni gesto ordinario oggi diventa significativo. Con l'appoggio del nostro cielo, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo, con tenacia e solidità. Bilancia. Il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri ci invitano a trovare il giusto equilibrio. L'amore si rivela appagante, ma la Luna in opposizione ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese. Scorpione, Mercurio nel segno del Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore, se serve a fortificare un legame sincero. È giunta l'ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non guardiamo indietro. Sagittario, sospendiamo l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, non lasciamoci fagocitare. Accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove. Capricorno, ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e con il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore. Acquario, la Luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona. Finiamo con i Pesci. Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove in trigono ci aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre tanta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione. Scegliamo l'attività più importante e non molliamola finché non è completata. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: c'è nessuno.
1: Per due come noi, Olly e Angelina Mango su Radio Subasio alle 7:20. Vediamo un po' le temperature in giro per l'Italia a quest'ora, come sempre il nostro giretto. Oggi un po' più freschino, devo dire, rispetto a ieri, non di tanto, però per esempio a Roma abbiamo 15 gradi, a Milano 12 gradi, Napoli si riprende un po' con i suoi 16, a Torino invece ci sono 12 gradi come a Milano. 15 gradi a Genova, 11 a Venezia, come pure a Bologna. Firenze va un pochettino meglio stamattina, 13 gradi, però insomma bisogna portarlo un golfino, un giubbottino, qualcosa. A quest'ora non uscite troppo leggeri. A Palermo, Dio, con 18 gradi, forse si può anche assardare una mezza manica, sì dai. 14 gradi ad Ancona, 10 a Perugia, L'Aquila un po' più fresca stamattina, 9 gradi, 16 a Bari e 16 anche a Cagliari. Adesso invece diventiamo caldissimi, come sempre, perché arrivano i vostri messaggi di auguri di buon compleanno e quindi vi aspettiamo messaggi scritti. In questo caso mi raccomando, se c'è qualcuno a cui volete bene che compie gli anni stamattina, 348 075 80 60. Ora

Duff, che sarà protagonista del prossimo Radio Subasio Music Club lunedì sera. Lo aspettiamo davvero con gioia. Questa era due su Radio Subasio e con gioia abbiamo aspettato, abbiamo ricevuto e adesso leggiamo i vostri messaggi di buon compleanno. Direi di partire con la carrellata anche per questa mattina. Buongiorno, vorremmo fare gli auguri al capitano Giuliano di Olevano Romano, dai suoi colleghi Luca, Chicco, Giancarlo, da parte di Paolo e tutti gli altri colleghi. Ciao Radio Subasio, siamo Daniele, Alberto, Sonia ed Emiliano da Fara in Sabina. Vogliamo fare gli auguri alla zia Mary che oggi compie 42 anni, auguroni. Tanti auguri al nostro speciale primario Vittorio che è in pensione da qualche anno, un abbraccione da Nadia. A Chiara di Zagarolo che compie 17 anni, auguri piccolo grande amore di mamma e papà, lo scrivono Barbara e Paolo. Buongiorno Gianluca, felice compleanno al mio pezzo di cuore del mondo, Cinzia da Firenze. Benissimo, buongiorno Radio Subasio, questa mattina vorremmo fare gli auguri alla nostra donna speciale della casa, Tijuana, io spero di aver detto bene il tuo nome, Tijuana, per i suoi 50 anni. Noi siamo Nicole, Matteo e Fabio. Ancora tantissimi auguri di buon compleanno Marzio, per i tuoi 37 anni, sei il nostro capolavoro, che la vita possa regalarti ciò che desideri e meriti, con tanto tanto amore, mamma Rita e papà Sergio. Ancora auguri a zio Mario di Sezze, un abbraccio dai suoi nipoti, lo scrive Alessandro. Oggi il compleanno di una mia figlia, 14 anni, mannaggia è già grande come passa velocemente il tempo. Tanti auguri di buon compleanno e buona giornata a te, cara Giorgia, da tua mamma e babbo. E ancora sono Giuliana da Napoli, vorrei fare gli auguri di compleanno a mio nipote Raffaele che compie 7 anni. Tanti auguri cucciolo. E ancora sono Carmela da Aprilia, tanti auguri al mio papone che compie 84 anni, wow, si chiama Amidio, ti voglio bene. Questi sono i messaggi che arrivano al 348 075 8060. Potreste fare gli auguri a mia cognata Paola dalla sua sorella acquisita Silvia da Roma, e auguri a Stevie Wonder, 76 anni.

0: McDonald's a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

Ma sono già le 7.42, forza bambini che tra poco si entra in classe, intanto c'è quella di Radio Subasio, la nostra classe che unisce tutti gli studenti d'Italia e che in questo momento ci fa fare un bel giretto con una domanda anche questa mattina. Siete pronti bambini a rispondere a una domanda di arte? È una materia bellissima, lo so che l'amate tutti, e oggi parliamo di un grandissimo artista, Vincent Van Gogh. L'avrete sicuramente sentito nominare, appunto avrete forse anche visto appunto dei quadri di Van Gogh che sono famosissimi, molti sono veramente molto famosi, però ecco, Van Gogh faceva anche molti autoritratti. Perché secondo voi Vincent Van Gogh si è dipinto così tante volte? Perché non aveva i soldi per pagare i modelli, oppure perché non si considerava fotogenico e preferiva dipingere il proprio volto per sembrare più bello? Allora rifletteteci bene, perché Van Gogh si è dipinto così tante volte, ha fatto così tanti autoritratti? Non aveva i soldi per pagare i modelli, oppure non si considerava fotogenico e preferiva dipingere il proprio volto per sembrare più bello? Vi aspettiamo bambini con un messaggio vocale, così anche stamattina facciamo il giretto delle scuole d'Italia. 348 075 80 60.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Le 7.55, dai che tardi, tra poco si entra in classe, cari bambini, ma prima rispondete a questa domanda, avete risposto in tantissimi. Perché Van Gogh faceva così tanti autoritratti? Sentiamo.
1: Ciao, sono Sofia da Pesaro.
0: Ciao.
1: E Van Gogh faceva così tanti ritratti perché non aveva soldi per modelli.
0: È vero.
1: Ciao.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao Sofia, ciao anche alla tua mamma. Non aveva in effetti soldi per i modelli, ha fatto circa 40 autoritratti principalmente per
1: ciao,
0: questo.
1: Ciao, sono Gabriele, ho 7 anni, la risposta è da te, la prima, Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Bello sbrigativo, la prima appunto per ragioni economiche.
3: Sono Diego da Firenze,
0: ciao Diego.
3: 10 anni. Van Gogh
0: sì. Si
3: dipingeva così tanto per avere soldi e per esplorare anche la sua anima. Ciao.
0: È vero.
3: Radio Subasio. Ciao Gianluca. Un bacione.
0: Un bacione a te Diego. In effetti è vero, lo faceva per ragioni economiche ma anche per necessità espressiva, usandosi come soggetto per studiare la tecnica pittorica innanzitutto e anche poi per indagare la propria tormentata interiorità. Bravissimo.
4: Ciao, siamo Sara
5: e Flavia
4: da Roma,
5: facciamo il quinto superiore
4: e la risposta è problemi economici. Ciao Gianluca.
0: Ciao ragazze, allora in bocca al lupo per gli esami che arrivano tra poco.

0: Alex Warren su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24, quelle delle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Antivirus test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il bilancio dell'OMS a livello globale, i casi sospetti di antivirus sono 11, 9 quelli accertati positivi. Sarebbe in gravissime condizioni la donna francese ricoverata a Parigi. Ha contratto il virus a bordo della nave da crociera Ondius, che ora sta tornando in Olanda. L'Iran, per la prima volta, minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati 3 figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. Giovanni Malagò questa mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono 2 gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le break news di TGcom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla 11 Firenze Pisa Nord, si resta in coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, procedendo in direzione Firenze. Sulla tangenziale est di Milano, code tra Brugherio, Cologno Monzese Nord e Camma, viaggiando in direzione dell'Autosole. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A10 dei Fiori, code tra Genova Voltri e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 si procede a rilento tra il bivio per la A12 e il bivio per la A10 in direzione Genova. Corsia chiusa sulla statale 1 via Aurelia per lavori in corso tra Cecina Centro e Cecina Sud in direzione Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Eccoci qua, pronti per un'altra ora insieme, la seconda di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Sono le 8:05 di questo mercoledì mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato. Arrivano Riccardo Cocciante e Mina. Amore. Subasio Collection. Amore, amore. Riccardo Cocciante e Mina.

Amore, Riccardo Cocciante e Mina, veramente una canzone che mette insieme due eccellenze assolute della nostra musica che ascoltiamo sempre con enorme piacere. Hanno aperto la nostra seconda ora insieme stamattina su Radio Subasio, tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato, sono le 8:10. A quest'ora che facciamo noi di solito? Vediamo che è successo l'importante proprio nel giorno odierno, quindi 13 maggio. Partirei dal 1909, oggi grande anniversario, perché da Piazzale Loreto a Milano alle 2:53 del mattino, pensate un po',

parte la prima edizione del Giro d'Italia. La prima tappa di 397 chilometri fino a Bologna si chiude con la vittoria di Dario Beni in 14 ore 6 minuti e 15 secondi. Il vincitore comunque del Giro, del primo Giro d'Italia, appunto tutta l'edizione, chiaramente la prima, fu Luigi Ganna, che si impose dopo 8 tappe e 2448 chilometri. Auguri al Giro, che appunto oggi compie 117 anni. Allora, andiamo al 1981, quindi tempi molto più recenti, e in gravi condizioni Papa Giovanni Paolo II, vittima di un attentato in piazza San Pietro a Roma, vi ricorderete. Fermato Ali Accia, il 23enne di nazionalità turca, che confondendosi nella folla è riuscito a colpirlo due volte, sparando con una pistola Browning calibro 9, ed era caduto 45 anni fa. Il Papa poi, per fortuna, come sapete, si riprese bene e perdonò anche il suo attentatore. Ma adesso torniamo indietro al 1767, perché il 13 maggio, sapete che è successo? A Salisburgo è andata in scena la prima di Apollo e Giacinto dell'undicenne Wolfgang Amadeus Mozart. Ebbene sì, aveva 11 anni. L'esecuzione avviene nell'aula magna dell'università cittadina. Lo sappiamo, lui era un bambino prodigio. E allora, a questo proposito, vi voglio chiedere se anche voi avete fatto da piccoli qualcosa di straordinario, oppure i vostri figli, ecco, bambini prodigio all'ascolto, scriveteci, raccontateci. Un messaggio adesso al 348 075 8060.

Punto. Giovanotti con Sergio Mendes su Radio Subasio. A proposito di punto, alle 8.30 in punto anche noi abbiamo una pagina bianca che dobbiamo appunto scrivere e sarete voi a farlo. Più che scrivere, stavolta ci mandate il vocale, perché appunto funziona così il voice box che arriva tutte le mattine intorno a quell'ora. Oggi proprio alle 8.30 in punto sentirete la vostra canzone preferita. L'importante è che la richiediate con un messaggio vocale, perché oltre alla canzone sentiremo anche la vostra voce che annuncia la canzone che voi sceglierete. Sono sicuro che anche stamattina ci farete fare un figurone con la vostra scelta. Mandate il vostro vocale, dite anche come vi chiamate, da dove ci ascoltate. Adesso però 348 075 8060.

Amaro con l'immenso su Radio Subasio. Sono le 8:25, un immenso talento magari che hanno alcuni bambini, cosiddetti bambini prodigio, di questo stiamo parlando. Mario da Milano dice: da piccolo ero bravissimo a imparare le poesie a memoria, anche la mia maestra era stupefatta di questa mia capacità e mi metteva alla prova facendomi imparare poesie sempre più lunghe. Purtroppo devo dire che con gli anni questa capacità l'ho persa, ma mi ricordo ancora tutti i numeri della mia rubrica telefonica a memoria. Sei una sorta di piccola della Mirandola, evidentemente, caro Mario, e già questo è un grandissimo risultato, perché in effetti oggi, con l'uso dei cellulari prima, degli smartphone poi, questa capacità di ricordare i numeri in memoria l'abbiamo persa un po' tutti. Forse ce ne ricordiamo uno, due, non lo so. Voi avevate capacità straordinarie da piccoli, ce lo raccontate? 348 075 8060.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Voice Box.
5: Voice Box.
4: La tua voce su Radio Subasia.
6: Buongiorno, sono Roberta, chiamo da Roma e questa mattina mi sento di dedicare a tutti i radioascoltatori una canzone di Prince, bellissima, Kiss, legata alla mia adolescenza e penso all'adolescenza di gran parte di voi. Buona giornata a tutti.

Kiss, Prince su Radio Subasio. Nell'ultima frase proprio che lui canta, pensate, passa da degli acuti, degli strilletti altissimi, fino a una voce bella profonda. Grande Prince, il genio di Minneapolis. Grazie Roberta da Roma per aver scelto questa canzone che ci dà sempre veramente una carica incredibile. Grazie a te e a tutti gli altri che anche stamattina sono intervenuti con i loro messaggi. Il Voice Box torna domani. Adesso invece torna un trio di donne eccezionali. Sono Serena Brancale, Levante e Delia. Al mio paese su Radio Subasio.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

Marco Mengoni, l'essenziale su Radio Subasi. 8:48, buongiorno da Gianluca Giurato. L'essenziale è stare bene insieme, come facciamo ogni mattina, quindi voglio salutare un po' di amici, di amiche che ci hanno mandato i loro messaggi carichi di affetto, come Ombretta da Lucca, Laura dalla Spezia, Maria Grazia da Terni. Un bacio a tutte e a tutti. E poi, visto che stiamo parlando di bambini prodigio, di capacità che avevate da piccoli, magari ce le avete ancora adesso, magari no, come in questo caso. Antonio da Perugia dice: io da bambino ero talmente iperattivo che mio padre tirava giù tutto il calendario, però ringraziando il Dio con gli anni ci siamo calmati un po', anche il papà. Beh, sicuramente qualcosa hai ereditato se ci descrivi il tuo papà così, e adesso siete entrambi calmi, meno male Antonio. Volevo anche salutare Franca d'Ancona che invece dice: io ero bravissima a cantare, tant'è che i miei volevano farmi andare allo Zecchino d'Oro, ma la mia timidezza me lo ha sempre impedito. Chissà, magari potevi diventare veramente una cantante famosa, Franca, chissà, chissà. E oggi canti ancora così bene, perché poi non è detto che le capacità che avevamo da piccoli vengano mantenute anche da adulti. Voi ne avevate, ne avete ancora? 348 075 80 60 qui a Radio Subasio.

0: Girls su Radio Subasio. È lei che ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24. Sono le 9 in punto.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela sull'antivirus. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo il britannico in quarantena a Milano. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo il cittadino sudafricano a Padova. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi Jinping in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, nel 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia Nel Bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica, leghista. A Napoli, la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno, 10 arresti. Quando i carabinieri sono riusciti a individuare il covo, i truffatori erano ancora in piena attività. Calcio, Coppa Italia. Il presidente Mattarella ieri ha ricevuto Lazio e Inter al Quirinale. Questa sera la finale all'Olimpico. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nuova perturbazione, nuovo maltempo, quindi oggi giornata piuttosto nuvolosa, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo soleggiato, specie al nord. Nel corso del giorno piogge sparse accompagnate anche da temporali praticamente su tutte le regioni centrali, tutte le regioni del sud peninsulare e l'ovest della Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in calo, al di sotto della norma in gran parte d'Italia, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
14: Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace.
15: Amazon.
16: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace.

0: croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Siamo pronti alle 9 e 6 minuti a un'altra oretta insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato e tutti in piedi anche stamattina su Radio Subasio. Questa è l'ultima ora che parte con Mike Oldfield, 1983, Moonlight Shadow.

nuovo per Francesco Gabbani su Radio Subasio. Summer Funk sarà sicuramente un successo di questa estate che sta per arrivare, insomma, perché tra un mese è estate, tra un mese circa. Allora, adesso invece pensiamo a noi, pensiamo a questa mattinata, visto che Francesco Gabbani è stato anche due volte vincitore del Festival di Sanremo, vi do già questo indizio. Il Festival di Sanremo c'entra anche con la canzone che dovete indovinare stamattina nel nostro gioco, perché appunto ci sono due ragazzi, due giovani artisti che hanno partecipato all'ultima edizione insieme, hanno presentato una canzone che ha avuto un grandissimo, sta avendo ancora un grandissimo successo, anche se si è classificata solo, e allora il posto non ve lo dico, altrimenti ve lo andate a cercare subito, è facile, diciamo che non è entrata nella top 10, ecco, per poco non è entrata nella top 10, e comunque appunto è un pezzo molto orecchiabile, molto radiofonico, effettivamente anche molto trasmesso qui su Radio Subasio. Sono due ragazzi, uno è un rapper che è anche figlio d'arte, l'altro un cantautore italiano che pure conosciamo insomma da qualche anno. Allora ragazzi, credo che abbiate già capito in tanti, vi faccio sentire la clip mostrificata, quindi avrete un ulteriore indizio, cercate di capire, anche se l'abbiamo veramente cambiata la canzone, di quale pezzo si possa trattare, e poi mandateci un vocale con la soluzione, chiaramente diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate e che canzone è, chi la canta, anche perché il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qui su Radio Subasio fra qualche minuto. I vostri vocali al 348 075 80 60.

0: Antonello Venditti, era unica su Radio Subasio. Abbiamo invece un unico ascoltatore in questo momento al telefono, che è Giorgio da Palombara Sabina. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno Gianluca.
0: Allora Giorgio, che fai di bello stamattina?
1: Allora, questa mattina mi sto ascoltando e poi dopo vado al lavoro.
0: Ah ecco, vai al lavoro, che lavoro fai?
1: Attualmente sono un infermiere, ma sono anche uno studente, sono all'ultimo anno di medicina.
0: Ah, quindi insomma già infermiere, quindi già lavori in ospedale, immagino?
1: Sì.
0: E tra poco sarai un medico, quindi ultimo anno, complimenti. E ti posso chiedere l'età, sì. Giorgio? A un uomo si può.
1: Allora, a breve 31, ma sono 30.
0: 30 anni, beh, insomma, 30 anni, complimenti, perché sei già infermiere, lavori, tra pochissimo diventi medico e poi scommetto che vuoi anche prendere una specializzazione dopo.
1: Sì, il mio sogno è quello di diventare un pediatra.
0: Un pediatra, quindi il medico dei bimbi, che poi è difficile. Avevo un amico che appunto aveva il papà pediatra, mi diceva la difficoltà del pediatra sta nel fatto che i bambini, a differenza degli adulti, non è che ti raccontano bene che cosa sentono, no? Quali sono i sintomi, è vero, è così?
1: No, in realtà dico sempre che il problema dei bambini sono i genitori, non sono tanti i bambini.
0: È vero, va bene. E qua apriamo e chiudiamo parentesi, perché ce ne sarebbero di cose da dire. Credo che per esempio anche gli insegnanti avrebbero molto da aggiungere a quello che tu stai dicendo.
1: Secondo me sarebbero molto d'accordo.
0: È vero, è vero. Allora, caro Giorgio, però insomma, oltre a essere un infermiere, quasi medico e futuro pediatra, sei anche un appassionato di musica, perché sei stato velocissimo a riconoscere questi due artisti e la canzone che stamattina abbiamo proposto. Ma prima di chiederti la soluzione, volevo anche chiederti, questo è un periodo un po' strano, sento tanti amici, tante persone che mi dicono sono sempre stanco, sempre sonno, anche a me succede in alcune giornate. Sarà la primavera?
1: Allora sì, diciamo che i cambi di stagione lo fanno, è molto frequente questo periodo.
0: E che cosa possiamo fare per tirarci un po' su?
1: Dormire innanzitutto.
0: È vero,
1: dormire
0: è la cosa migliore.
1: Se proprio vogliamo aiutare qualche integratore, e soprattutto non stressarsi.
0: Oh, è quello già è più difficile, non stressarsi, insomma, dipende non solo da te, ma anche da chi ti circonda.
1: Anche passeggiare all'aria aperta.
0: È vero. È vero, è sì. Vero, vero. Senza pensieri, poi nel verde è rilassante più che mai. Allora, è arrivato il momento di dare la soluzione. Chi sono e qual è il titolo della canzone, Giorgio?
1: Allora, loro sono LDA e H7 e la canzone è Poesie Clandestine.
0: Bravissimo, l'hai annunciata tu, io ti saluto, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro Giorgio.
1: Grazie mille.
0: Ciao caro.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a 1 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Nel 1980 Pino D'Angiò scrive una canzone che riscuote uno straordinario successo. Parla di uno sbruffone da discoteca e si chiama Ma quale idea?

girata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Francesco Renga, la canzone del 2014 su Radio Subasio, Vivendo Adesso. E adesso appunto vivono tanti bambini prodigio, qualcuno è anche nelle famiglie dei nostri ascoltatori. Stamattina di questo abbiamo parlato, delle doti che avevate da piccoli, se ne avevate di doti straordinarie, e qualcuno appunto ce l'ha in famiglia, perché noi abbiamo un bambino prodigio, ci dicono i nostri amici. A 3 anni leggeva come un adulto e le insegnanti della materna ci dicevano che stavamo sbagliando scuola, la primaria era dall'altra parte, e a 4 anni suonava il pianoforte, incredibile. Poi questi bambini comunque vanno assecondati nelle loro inclinazioni, senza forzature, chiaro, perché insomma magari certe volte i genitori insistono per volergli fare qualcosa che poi insomma magari non rispecchia i loro desideri. Però quando il bimbo ha le passioni ed effettivamente ha certe capacità, è bello, ecco, potrebbe venire fuori un Mozart, come abbiamo detto stamattina proprio nell'Accadde Oggi, che già a pochi anni debuttava nel mondo della musica con opere straordinarie. A proposito di artisti che hanno debuttato più o meno giovani, lui l'abbiamo conosciuto a un festival di Sanremo quando ha vinto nella sezione Nuove Proposte. Questo è il nuovo di Fabrizio Moro su Radio Subasio, Niente da Perdere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi senza parole su Radio Subasio. Qualche parola invece la scambiamo sempre noi la mattina insieme.
1: Ma senza parole cosa saremmo?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: Pozzo.
1: Buongiorno, ben trovati. Ti senti ottimista oggi?
0: L'ottimismo è il profumo della vita.
1: Vabbè, questa l'hai rubata.
0: Gianni,
1: da un
0: ti ricordi?
1: Gianni,
0: il
1: l'ottimismo.
0: Grande Tonino Guerra.
1: Già. Beh, a dirlo è anche la scienza, che sempre citiamo, perché a volte si inerpica su in strade di ricerca molto particolari, come ha fatto la Kobe University in Giappone, che ha rivelato che pensare positivo contribuisce ad allungare la vita e a vivere meglio. Ma guarda un po', non c'eravamo arrivati.
0: Chissà,
1: serenità. Beh, allora, visto che abbiamo anche il conforto della prova scientifica, potevo non chiedervi se secondo voi la rabbia e il rancore fanno male alla salute, ma qui la risposta è scontata. In realtà mi piacerebbe più sapere se, a dispetto della scienza, a dispetto delle raccomandazioni, voi avete imparato ad alzare uno schermo contro le arrabbiature, contro tutte quei momenti che nell'arco della giornata, insomma, ci stimolerebbero a reagire in maniera, come si può dire,
0: più tranquilla?
1: Sì, no, al contrario, limitare e mitigare le provocazioni.
0: Allora, diciamo che in questo caso, forse, oltre ad essere ottimisti, bisogna essere un po' paragnosti, anche,
1: sì,
0: diciamo.
1: Paragnosti. Comunque, di sistemi per calmierare la rabbia e quindi essere più sereni anche sul posto di lavoro, parleremo questa mattina al 348-075-8060.
0: Con calma, mi raccomando, mandate i vostri messaggi come fate sempre. Intanto, i Modà non è mai abbastanza su Radio Subasio.

0: Mai abbastanza in moda su Radio Subasio, con loro ci salutiamo, arriva il Pozzo ad accompagnarvi fino alle 13, io vi aspetto domattina tutti in piedi, come sempre dalle 7, è tutto da Gianluca Giurato, c'è l'informazione breaking news di TGcom 24, sono le 10, a domani, ciao!
1: Buongiorno da Gerry Romano. È negativo il turista britannico ricoverato all'ospedale milanese Sacco per l'antivirus. Allo Spallanzani di Roma i test fatti su un'argentina ricoverata a Messina. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. I ministri competenti parlano alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Così Tajani, non chiediamo una nuova operazione nel Golfo Persico, e Crosetto, ci muoviamo nel quadro delle missioni all'estero. La minaccia nucleare degli Ayatollah, se attaccati arricchiremo l'uranio al 90%. Trump vola a Pechino e avverte, contro l'Iran non abbiamo bisogno della Cina né della NATO. Terremoto di magnitudo 4.6 a Teheran. 6 i punti chiave nella nuova inchiesta di Garlasco, dai soldi non tracciati al movente sessuale. Nuove rivelazioni sulle parole di Sempio intercettato in macchina. Sono preoccupatino. La madre dell'indagato, in lacrime, si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Rintracciate le 4 ragazze disperse sulle montagne del Reatino tra Leonessa e Poggio Bustone. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo. Raggiunte dai soccorsi, sono state trovate in buone condizioni. Calcio dalle 21 Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Tennis al Foro Italico dalle 20:30 Hodar Darderi per l'accesso in semifinale. Dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goran Song King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
12: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
13: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
11: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
14: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
4: o ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
21: La spesa intelligente!
15: Eccoci, buongiorno, buona mattina da Radio Subasio, da Stefano Pozzo Vivo, con voi fino alle 13. Cominciamo proprio bene oggi, con Franco Battiato, Alice, i treni di Toulouse.

Un affiatamento senza uguali tra quello tra Franco Battiato e Alice qui in I treni di Tozer, che nel 1984 partecipò anche all'Eurofestival. Beh, una canzone veramente molto bella che abbiamo risuonato, come sempre accade, come ogni classico, all'interno della collection all'inizio di questa prima ora insieme delle tre che trascorreremo sino alle 13. Buondì dal pozzo, con tanti suoni, molte emozioni e qualche sogno e qualche spunto di riflessione che ha sempre a che fare con la nostra vita, i nostri caratteri, i rapporti con gli altri, ecco appunto, i rapporti con gli altri. Oggi parleremo di quell'ottimismo che rende, secondo la scienza, longevi, perché la rabbia accorcia la vita ed è più di un'osservazione, è un approfondimento di carattere scientifico di cui vi parlerò tra breve. Ed è lo spunto per chiedervi se secondo voi la rabbia e il rancore fanno davvero male alla salute dal vostro punto di vista, quindi per vostra esperienza, e poi se durante la giornata riuscite ad evitare le arrabbiature o le persone che vi fanno arrabbiare. Insomma, cosa fate per evitare di cedere alla rabbia e vivere un po' più sereni, per così dire. 348 075 80 60 per i vostri punti di vista e le vostre esperienze sul tema. C'è anche oggi un primo buongiorno e va a Gianni che ci ascolta e ci saluta da Lecce. Buongiorno a te Gianni e buon ascolto a tutti, anche con Tommaso Paradiso.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Se tornerai 883 qui su Radio Subasio, dove questa mattina ci occupiamo di arrabbiature, già, perché l'ottimismo rende longevi. Una ricerca della Kobe University in Giappone ha rivelato che pensare positivo contribuisce ad allungare la vita, lo cantava anche Jovanotti, e a vivere meglio. Al contrario, la rabbia e il rancore farebbero male alla salute. Ma guarda un po', l'esposizione a emozioni negative, anche di breve durata, infatti, ha effetti sfavorevoli su un sottile strato di cellule che riveste l'interno dei vasi, importante per la salute cardiovascolare. Al contrario, l'ottimismo non garantisce solo una migliore visione del mondo e dei rapporti interpersonali, ma contribuisce allo stato di salute e a un minor rischio di mortalità prematura. Quando vi diciamo state sereni, il sottinteso è proprio questo. E allora, ma intanto una domanda banale, forse può sembrare anche scontata, cioè secondo voi la rabbia e il rancore fanno male alla salute? Secondo il vostro punto di vista? Oppure se non vi arrabbiate quotidianamente vi manca qualche cosa? Ce ne sono di persone così. E durante la giornata poi riuscite ad evitare le arrabbiature o le persone che vi creano disagio? Cosa fate, insomma, per evitare di arrabbiarvi e vivere con ottimismo ogni momento della giornata, a parte l'attitudine ad essere ottimisti, ben inteso. 348 075 8060 per dirci anche oggi la vostra sul tema.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter. Stasera alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo 2 prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Effettivamente anche in musica ci sono coppie che funzionano e coppie che non funzionano. Beh, quella che arriva ha dimostrato decisamente di funzionare e molto bene, tra Tiziano Ferro e Giorgia per Super.

Let's get loud, Jennifer Lopez, che è sempre sulle prime pagine della cronaca rosa, per intanto i suoi addominali che fanno fulgore e fanno notizia sempre, e poi anche per la sua mega villa di Beverly Hills messa in vendita proprio in questi giorni per la ragguardevole somma di $50 milioni, 50 milioncini. Se avete velleità hollywoodiane, fatevi avanti. Ora invece si fa avanti Gaia con la novità Bossa Nostra.

dedicato a te, le vibrazioni. Oggi siamo sempre dedicati a voi, ci dedichiamo a voi ora per ora. Vi chiedo se la rabbia e il rancore fanno davvero male alla salute, come recita uno studio di cui vi ho parlato all'inizio dell'ora. Poi durante la giornata riuscite ad evitare le arrabbiature o le persone che ve le provocano? E cosa fate per evitare abitualmente di arrabbiarvi e rimanere ottimisti? 348 075 80 60.

0: Baby K, Giuseppe Ferreri, ora l'informazione torna su Subasio con l'appuntamento delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. È negativo il turista britannico ricoverato all'ospedale milanese Sacco per l'antivirus. Lo comunica Bertolaso, assessore lombardo al welfare. All'istituto Spallanzani di Roma i test fatti su un'argentina ricoverata a Messina. L'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi. In tutto il mondo sono 338 i contagiati, ma mancano i dati della Cina. Una cittadina francese respira con un polmone artificiale. I decessi restano 3. Trump vola a Pechino e avverte: contro l'Iran non abbiamo bisogno della Cina né della NATO. Informativa di Crosetto in Parlamento: avviciniamo 2 cacciamine a Hormuz aspettando la pace. Così Tajani alle commissioni riunite: nessuna missione nel Golfo. Siamo di fronte a una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente, ma è più corretto chiamarla fossile, mette sotto pressione l'Europa. L'allarme dall'eurocommissario competente, Jorgensen, da Cipro chiede di intensificare gli sforzi di efficienza. 6 i punti chiave nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, dai soldi non tracciati al movente sessuale. 9 rivelazioni sulle parole di Sempio intercettato in macchina. Sono preoccupatino. La madre dell'indagato in lacrime si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Calcio alla vigilia di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia di scena stasera, parla Malagò: mi candido alla presidenza FIGC. Ufficializza la sua candidatura anche Abete. Tennis al Foro Italico dalle 20:30, Hodar Darderi per l'accesso in semifinale. Dalle 13 di domani il quarto Sinner Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: un incidente sulla 4 Milano-Brescia ha generato una coda di 4 km tra Bergamo e Capriate in direzione Torino. Un altro incidente viene segnalato sulla 14 Adriatica tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara. Code a tratti per traffico invece sulla 8 tra il bivio per la 9, Lainate Chiasso e Milano Nord. Code a tratti anche sulla 11 tra Prato Ovest e il bivio per la 1 Milano-Napoli. Traffico rallentato tra il bivio A1, A11, Firenze-Pisa Nord e Firenze-Scandicci. Sulla statale 1 via Aurelia sono segnalati lavori di manutenzione tra Rio Torto e San Vincenzo Sud in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 Miglia. Infine, lungo la 56 tangenziale di Napoli, coda per traffico tra Vomero e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
4: Un'altra ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione che ci riporta al 1985. Sono i Dire Straits di Money for Nothing.

notte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Amore, Achille, Lauro, Radio Subasio. Questa mattina ci stiamo occupando dell'ottimismo che rende longevi mentre la rabbia accorcia la vita. Ce lo dice l'ennesimo studio della Kobe University in Giappone, che ha rivelato che pensare positivo contribuisce ad allungare la vita e a vivere meglio. C'eravamo arrivati, con un pizzico di così intuizione. Detto questo, secondo voi rabbia e rancore davvero fanno male alla salute? Durante la giornata riuscite ad evitare le arrabbiature o le persone che vi fanno arrabbiare? E cosa fate per evitare di arrabbiarvi? Avete sviluppato un vostro personale metodo?
1: Arrabbiarsi non conviene. Io prima ero impulsivo, mi arrabbiavo con qualcuno che, diciamo, costringeva a farlo. Però adesso sono cambiato. Adesso, se c'è quello che mi istiga, conto fino a tre, faccio un bel sorriso e vedrai che l'arrabbiatura passa dall'altra parte. Quindi ho smesso di arrabbiarmi. Adesso sorrido solo alla vita. Gaetano da Fano.
0: Gaetano alla Salunga, con un sorriso si possono risolvere molte situazioni. E poi si può stemperare un momento, un attrito. E voi? 348 075 8060.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: I Wanna Die For You, Gianna Nannini, Radio Subasio, a parlare di ottimismo che rende longevi mentre la rabbia accorcia la vita. Già, ma durante la giornata voi riuscite a evitare le arrabbiature o le persone che vi fanno arrabbiare? Cosa fate per evitare di arrabbiarvi se, a dispetto di tutti gli esperti, avete studiato, elaborato un metodo tutto vostro?
1: Sono Claudio, io sono abbastanza positivo, poi da diversi anni ho cercato di essere ancora di più, perché purtroppo quando poi ti capitano alcuni eventi, delle volte la negatività primeggia, però sono abbastanza positivo. È pur vero però che nella vita di tutti i giorni, tra rapporti con gli amici, rapporti di lavoro che io non ho più perché sto in pensione, eccetera, sei costretto qualche volta anche a tirar fuori i denti, perché quando vedi che ti stanno a pista i piedi, per quanto positivo puoi essere, lì qualcosa di negativo c'è, ti cominciano a far dolore i gambi, i piedi, eccetera, perché la gente per fatte del male è fatta apposta, ce n'è tanta in giro, però nella maggior parte dei casi sono positivo.
0: E meno male che è così.
2: Asia dalla provincia di Siena. Io sono una persona che perde la pazienza e si arrabbia molto facilmente, proprio per qualsiasi cosa, e poi forse questa cosa è dettata anche dal fatto del mio carattere, che diciamo è un po' spigoloso, perché vabbè, sono del segno del toro, quindi diciamo che è una caratteristica, ecco. Io mi arrabbio davvero per qualsiasi cosa.
0: C'è anche una componente astrologica, secondo la nostra ascoltatrice. E voi come tutelate il vostro ottimismo, se ne avete? 348 075 8060.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12. One Express.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Well You Came con le sonorità di quegli anni, cioè anni 80, finire anni 80, perché se non ricordo male questa canzone è dell'88, mese più, mese meno. Oggi ci stiamo occupando dell'ottimismo che rende longevi, perché la rabbia accorcia la vita, ce lo dice anche la scienza, ma stiamo aspettando che ce lo diciate voi. Vi ho chiesto se durante la giornata riuscite ad evitare le arrabbiature o le persone che vi fanno arrabbiare. E cosa fate per evitare di arrabbiarvi? Avete escogitato qualche stratagemma?
1: Sono Alessandra. L'11 maggio sono saliti 30 anni dalla morte di mio papà, io all'epoca avevo 27 anni, e questa cosa mi ha proprio cambiato il modo di vedere la vita, nel senso che dall'esperienza negativa ho imparato che nella vita bisogna lasciar correre le cose che ci avvelenano un po' l'esistenza, e quindi sono diventata molto tranquilla nell'affrontare tutto, cioè voglio vivere serenamente perché non so quanto vivrò, visto che mio papà è morto all'improvviso. Ecco, insomma, è stata un'esperienza che mi ha segnato, ma che mi ha anche insegnato.
0: Già, i momenti importanti, quelli significativi, quelli duri anche, sono quelli che rilasciano anche sensazioni e che cambiano anche l'approccio con la vita quotidiana, spesso in meglio.
2: Mi chiamano Don Fumino, indovinate il perché, Michela.
0: Prova a indovinare.
3: Sono Alessandra, sono una persona molto ottimista, tanto, e le persone che non sono ottimiste sinceramente mi danno non solo fastidio, ma se posso levito, sinceramente non è che mi piacciono molto, perché secondo me l'ottimismo è la cosa più importante nella vita, per la vita.
0: Ottimisti si nasce o si diventa? Anche questa sarebbe una domanda interessante. E poi c'è chi si sente comunque ottimista a prescindere dalle avversità quotidiane e risponde spesso con un sorriso. E voi come fate ad evitare le arrabbiature o le persone che vi fanno arrabbiare? 348 075 8060.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: non c'è che guardare al futuro con ottimismo. Ma l'ottimismo non è per tutti, amici miei. Già, ottimisti ci si nasce o magari ci si diventa anche in forza di alcuni accadimenti, chissà. Oggi vi ho chiesto come fate a evitare le arrabbiature, se avete sviluppato un sistema, posto che la scienza ci dice che evitare la rabbia e il rancore fanno bene alla salute e per contro l'ottimismo aiuta ad essere longevi. E sono arrivate una gragnuola di messaggi, ma secchi proprio, come quello di Davide, 29 anni, di Terni. Ho scaricato un'app di meditazione, dice, ogni volta che mi innervosisco mi dice di respirare, l'ho disinstallata perché mi faceva arrabbiare, ecco appunto. Maria Grazia di Rieti, io recito il rosario non tanto per la fede quanto perché mentre conto le Ave Marie non riesco a urlare, funziona quasi sempre. Gianluca, che invece mi scrive da Roma, evitare le persone che mi fanno arrabbiare. Stefano, dovrei stare in casa da solo con le tapparelle abbassate e neanche quello basterebbe perché poi mi arrabbio con me stesso. Rossella, che invece ci scrive da Frosinone, dice, certo che fanno male, io quando mi arrabbio con mio marito ho il mal di testa per 2 giorni, lui invece dorme beatamente, quindi sì, la rabbia fa male, ma solo a me. Ma sentiamo anche altri messaggi sul tema.
1: Se evitare le arrabbiature allunga la vita, io sono nei guai. Ciao, un saluto, Yolanda da Piedimonte.
0: Cara Yolanda, già siamo in parecchi ad essere nei guai, anzi io un po' meno perché mi sento decisamente ottimista.
2: Sono Michele da Grosseto, il mio motto, vivi e lascia vivere. Ciao, grazie.
0: Beh, vivi e lascia vivere è uno dei motti che più spesso viene citato in certe situazioni. Io voglio chiudere come sempre con il sorriso, con una frase di Gil Stern che è diventata famosa a proposito degli ottimisti, e dice così: l'ottimista ha inventato l'aereo e il pessimista il paracadute.

0: In 17, Stay Another Day, ora tornano le break news di Digicom 24 con un nuovo aggiornamento qui su Radio Subasio, è quello delle 12.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Negativi ai test dell'antivirus l'Argentina ricoverata a Messina, il ragazzo calabrese, il turista britannico a Milano che resta in isolamento e il suo amico. Cautelativamente il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ribadendo però che la situazione è sotto controllo. Pechino accoglie con favore Trump a ore dal suo arrivo. La Cina si dichiara pronta a collaborare con gli USA. Lo ha detto il portavoce della Cancelleria, indicando l'obiettivo di ampliare la cooperazione con la Casa Bianca, gestendo le divergenze. I ministri competenti parlano alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Così Tajani: non chiediamo una nuova operazione nel Golfo Persico. E Crosetto: ci muoviamo nel quadro delle missioni all'estero. 6 i punti chiave nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Dai soldi non tracciati al movente sessuale, nuove rivelazioni sulle parole di Sempio, intercettato in macchina. Sono preoccupatino. La madre dell'indagato, in lacrime, si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Confcommercio denuncia: l'illegalità ha fatto perdere in Italia 41 miliardi alle imprese nel 2025. In particolare l'abusivismo costa 10 miliardi e mezzo, 8 e mezzo nella sola ristorazione. La contraffazione pesa per 5 miliardi, il taccheggio per 5 miliardi e 400 milioni. Calcio: dalle 21 Lazio Inter, finale di Coppa Italia. Tennis: al Foro Italico dalle 20:30 Hodar Dardari per l'accesso in semifinale. Dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Subasio.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E ora la sfida finale. Cocktail:
10: spritz al tramonto.
9: Colazione:
10: cappuccino vista mare.
9: Estate:
10: crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
14: La spesa intelligente!
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Arriva una delle canzoni più iconiche di Francesco De Gregori. Il titolo, ispirato a un noto cosmetico, simboleggia il tentativo di mascherare le emozioni e la fragilità dell'animo umano. È Rimmel.

ti va di stare bene, ultimo? E allora resta con noi qui su Subasio, con le nostre canzoni, i nostri suoni, le nostre emozioni. Siamo entrati nell'ultima ora insieme di questa mattina, però poi avremo modo anche di trattare tutto quello che seguirà. Intanto però abbiamo parlato più di una volta di duetti, uno molto riuscito è anche quello tra Blanco e Lisa per Ricordi.

Una su un milione, Alex Britti, Radio Subasio, sempre in vostra compagnia. Questa volta arrivano i saluti arretrati. Pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come Valeria, in questo caso, che ci ascolta e ci saluta da Rovigo. Daniela, che invece ci ascolta e ci saluta da Ripa Tranzone. Siamo in provincia di Ascoli Piceno. E Carola, che invece ci ascolta e ci saluta da Ischia. Per tutti, Noemi.

0: Alla Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Il ritorno, il successo era prevedibile per Stash and the Colors con una canzone che è partita letteralmente all'arrembaggio della bella stagione. Si intitola ovviamente Rolling Stones.

Radio Subasio. Subasio.

Se tu non vuoi Elvis, Miguel Bosé qui con Shakira, così ne esistono diverse versioni, una in italiano, Se tu non torni, quella in spagnolo e quella in spagnolo con Shakira, che proprio qualche giorno fa ha radunato una folla record in quelli di Copacabana, una cosa straordinaria con le sue canzoni. Sono le 12 da 36 minuti, non molto invece, scopriremo il tema di cui si tratterà nella nostra pausa pranzo, cioè la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Lo faremo a breve con chi vi condurrà in quella prima parte appunto di pomeriggio. Oggi sarà Manuel Saraca, intanto però con Ora che non ho più te, anche Cesare Cremonini.

Parliamo ora di una ricorrenza importante. NKD festeggia 20 anni in Italia. Un'azienda che molti conoscono per la sua proposta di abbigliamento e tessile per tutta la famiglia. Dalla moda donna, uomo e bambino, allo sport, fino agli articoli per la casa. Sempre con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per celebrare questo anniversario, da domani fino al 16 maggio, NKD lancia una promozione speciale. 30% di sconto su tutto. Approfittatene. Da domani al 16 maggio in tutti i negozi NKD. Info su nkd.it.

0: Una donna così, Gianluca Grignani, un uomo così, Manuel Saracca.
1: Buongiorno, ciao Pozzo, ciao a tutti.
0: Eccoci ben trovato, qua. Sono contento perché noi non ci incrociamo quasi mai.
1: Quindi... È raro, quindi questa è una bella occasione.
0: Bene, oggi nella prima parte del nostro pomeriggio, come sempre, come consuetudine a questo punto, noi cerchiamo di svelare il tema di cui si tratta in quella che tradizionalmente chiamiamo pausa pranzo, la prima ora del nostro pomeriggio.
1: Proprio così, parliamo di iperconnessione, perché viviamo, lo sappiamo, in una società iperconnessa, siamo sempre tutti costantemente online, con i vantaggi e gli svantaggi che questo comporta. Sono diversi, sono numerosi, ci sono anche tanti studi, no, che hanno cercato di indagare un po' se ci faccia più bene o male, insomma, questa iperconnettività. E quindi voglio capire un po' con i nostri amici all'ascolto come gestiscono questa iperconnessione.
0: Quanto siete connessi?
1: Esatto, quanto impatta sulla vostra quotidianità.
0: L'importante è che restate connessi con noi, questo mi sembra evidente. Vogliamo anche fornire un recapito?
1: Claro che sì, 348 075 80 60 è il numero per parlare con Radio Subasio. Aspetti i vostri messaggi.

0: Blu, beh, siamo tornati un po' indietro, appena un quarto di secolo, più o meno, no, di meno, sono 22 anni, beh, tanto per contare gli anni e minuti che ci separano dal pomeriggio. Ho un saluto che potrei definire arretrato, perché insomma è fuori tempo, ma mi piaceva salutare Cristina che ci ascolta e ci saluta da Rotterdam, dove si trova per motivi di studio. Siete il mio filo di Arianna con l'Italia, e noi queste cose piacciono davvero tanto. Beh, continuano ad arrivare le canzoni, si prepara un pomeriggio davvero ricco di suoni, emozioni, sogni. Come sempre però il pomeriggio è preceduto da un nuovo aggiornamento con l'informazione. Quella che torna è quella delle 13 e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Negativi tutti gli accertamenti virologici effettuati sui potenziali casi di antivirus a Milano, Villa San Giovanni e Messina. Nessun nuovo caso è stato registrato. Il Ministero della Salute rassicura. Il rischio contagio resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Intanto la nave focolaio Ondius si sta dirigendo verso il porto di Rotterdam. Audizione di Crosetto e Tajani alla Camera. Il Ministro della Difesa vede allontanarsi la tregua in Iran e spiega. Cacciami pronti ad Augusta, ma aggiunge non è tempo di un voto in Parlamento, e il capo della Farnesina puntualizza non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, afferma Donald Trump in viaggio verso Pechino, dove incontrerà l'omologo Xi per appianare le tensioni su dazi, Taiwan e rivalità tecnologica. Teheran intanto minaccia, Hormuz è sotto il nostro controllo, se gli Stati Uniti attaccano reagiremo. La tanto dibattuta archiviazione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, fu decisa da Giulia Pezzino, la magistrata assegnataria del fascicolo che ha lasciato l'ordine giudiziario nel febbraio 2025. L'inchiesta nasce da un esposto della mamma di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per il delitto dell'allora fidanzata. Scuola, la Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia, troppi contratti a termine per il personale ATA, dedicato alle mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie, un sistema ritenuto illegale. Presentate le candidature alla presidenza della Federcalcio, quella di Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete. Ora la FIGC ha tempo sino al 22 maggio per pubblicare l'accettazione, il mese successivo le elezioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade per lavori sull'A14 in direzione di Ancona, 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Sull'A24 tratto urbano romano, traffico rallentato per le avverse condizioni meteo tra il grande raccordo anulare e via Togliatti. Un veicolo in avaria invece sull'A7 crea rallentamenti tra l'allacciamento A12 e quello dell'A10 viaggiando in direzione di Genova. Traffico rallentato sull'A1 tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia vengono segnalati lavori di manutenzione dopo l'incrocio Orto Novo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
9: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
10: Verifica le condizioni in negozio.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
19: La spesa intelligente!
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Le 13:03, ancora un buon pomeriggio da Manuel Saraca, buon pranzo direi, iniziamo questa ora insieme tornando al 1987, Simply Red, The Right Thing.

Simply Red su Radio Subasio, The Right Thing, chi lo sa qual è la cosa giusta da fare? Beh, nella pausa pranzo sicuramente accendere Radio Subasio e passare questo momento insieme. Ancora un saluto a tutti voi, ci sarò io eccezionalmente oggi fino alle 17, mando un saluto al buon Leonardo Fabrizi che tornerà presto. Come state nel mezzo del cammin di questa settimana? Un mercoledì equilibrato o disastrato, come lo vogliamo definire? Beh, magari noi comunque aggiungiamo un colore di energia con la musica, le vostre opinioni. Fra poco parleremo di iperconnettività, ma tanto avrò modo fra poco di spiegarvi meglio. Intanto ne approfitto per ricordarvi che lunedì 25 maggio ci sarà un nuovo appuntamento con Radio Subasio Music Club con Paola Iezzi a partire dalle 21, un'ora di musica live a cui potete partecipare non solo godendovi lo spettacolo ma anche interagendo con lei. Basta inviarla a partire dalle 21, un'ora di musica live a cui potete partecipare non solo godendovi lo spettacolo ma anche interagendo

Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio. Viviamo in una società iperconnessa, tutti noi siamo costantemente collegati a qualcosa, ma a che prezzo? Di questo parliamo oggi nella pausa pranzo di Radio Subasio, perché l'essere costantemente online ha ormai cambiato radicalmente le nostre vite, tanto che alcuni studiosi sostengono non ci sia più una differenza reale tra vita online e vita offline, ma parlano di vita on life, quindi l'iperconnessione che è parte integrante delle nostre giornate. E sono davvero tanti ormai anche gli studi che hanno dimostrato quanto tutto questo porti degli svantaggi, se non proprio dei problemi profondi, ma anche degli aspetti positivi. Da un lato la rete è una scoperta, un luogo che magari per alcune personalità può anche facilitare le relazioni, però dall'altro può portare all'isolamento sociale. Qui veniamo al punto, perché c'è uno studio recente da cui è emerso che per gli adolescenti in particolare questo isolamento è in aumento di anno in anno, soprattutto per le ragazze. Quindi vi chiedo, secondo voi navigare a lungo online ci sta davvero progressivamente spingendo a ritirarci un po' dalla vita sociale, oppure è una visione un po' troppo pessimistica? E più in generale, questa iperconnessione che impatto ha nella vostra vita quotidiana? Riuscite un po' a gestirla? Dai, 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi, ci confrontiamo come sempre su Radio Subasio. Subito Lady Gaga.

amico, e domani Claudio Baglioni c'è anche lui nel pomeriggio di Radio Subasio. Vi chiedevo se stare costantemente connessi ci sta spingendo all'isolamento sociale oppure se è una visione pessimistica esagerata, e più in generale che impatto ha sulla vostra quotidianità questa iperconnettività. Allora partirei con due messaggi che hanno una visione opposta. C'è Marco che dice: secondo me siamo diventati schiavi. L'altro giorno al ristorante ho visto una coppia che non si è detta una parola per tutta la cena, ognuno sul suo smartphone. Se questo non è isolamento sociale, non so cosa sia. Beh, se ne vedono tante di scene del genere, sono d'accordo. Poi però c'è Elena da Terni che dice: io non la vedo così grigia. Grazie ai social ho ritrovato amiche d'infanzia che non sentivo da 20 anni e mi sento meno sola quando lavoro da casa. Anche questa è un punto di vista. Insomma, aggiunge poi: la tecnologia è un mezzo, siamo noi che dobbiamo imparare a guidarlo, certamente. Anche questo è un'opinione assolutamente condivisibile. Voi cosa ne pensate? 348 075 80 60. Fra poco leggiamo altri messaggi.

0: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Le Fiorentini.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal casa, Febal casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Coppa Italia Freccia Rossa. Un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter. Stasera alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
19: Radio Subasio.
20: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: e Goop Dolls su Radio Subasio. Parliamo di connessione, di iperconnettività, visto che ormai siamo costantemente collegati online a qualcosa. Ci sono alcuni che sostengono che questa iperconnessione ci stia portando all'isolamento sociale, chi invece pensa sia una considerazione estrema. Vi chiedevo la vostra al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Elena da Carrara.
0: Ciao.
1: Tutto sta come si usano le cose.
0: Mm-hmm.
1: Può essere utile ma può essere dannosa, come tutte le cose.
0: Certo.
1: Sta a noi capire quando superiamo il limite o meno.
0: Mm-hmm.
1: Il problema è che purtroppo al giorno d'oggi difficilmente le persone si pongono il limite. Quindi speriamo in una consapevolezza maggiore.
0: Non riusciamo a darci dei limiti e abbiamo bisogno di una maggiore consapevolezza. Siete d'accordo? Qual è la vostra opinione in merito? 348 075 80 60. Fra poco ascoltiamo e leggiamo altri messaggi.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: pista con la musica selezionata da Davide Berton.
1: Aiutami a sparire come se. Mi sento una donna ancora.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Il volo zucchero su Radio Subasio, si parla di iperconnessione nella nostra pausa pranzo di oggi. Vi raccontavo in apertura che uno studio recente ha lanciato un piccolo allarme sostenendo che per gli adolescenti, ma in realtà per tutti noi, c'è un aumento dell'isolamento sociale dovuto alla tecnologia. Quindi questo stare costantemente connessi online pare stia gradualmente allontanandoci dalla vita sociale. Vi chiedevo la vostra opinione, che impatto ha soprattutto tutto questo sulla vostra quotidianità. Al 348 075 80 60, abbiamo già ascoltato e letto alcuni messaggi. Poco fa si parlava di darsi dei limiti e c'è a tal proposito un messaggio anonimo che dice: in casa nostra abbiamo messo una regola, smartphone box durante la cena, cioè tutti i telefoni dentro una scatola riposta in corridoio. All'inizio è stata dura, specialmente per mio marito, che è peggio dei figli tra parentesi, ma adesso abbiamo ricominciato a chiacchierare davvero. Ecco, non è male l'idea di impostare una piccola regola fissa, almeno nei momenti in cui si sta insomma insieme, no? Che si sa che ci si riunisce, come appunto durante i pasti.
1: Buongiorno a voi a Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Dirò una parola grande: io per questo non amo proprio il telefono, ce l'ho proprio perché serve, ma per chiamare cosa vale, ma
0: necessario.
1: Non c'è una persona che non sta col telefono in mano, pure mia figlia è la stessa cosa, quindi alla fine ci stiamo perdendo. Spero in anni migliori.
0: Speriamo in anni migliori, dai, io voglio avere una visione insomma un po' più ottimistica. Speriamo in un maggiore equilibrio, ecco, nell'uso della tecnologia, con un occhio sì al futuro e all'innovazione, ma anche salvaguardando la nostra natura umana, direi. Grazie a tutti voi per i vostri tanti messaggi. Subito su Radio Subasio, Mick Fabulous.

0: waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Mick su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCom 24. Mancano 2 minuti alle 14.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Antivirus, tutti negativi gli accertamenti virologici sui potenziali casi a Milano, Villa San Giovanni in Calabria e a Messina. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio diffusione resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità traccia un bilancio dei contagi, 11 sospetti, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump atteso a Pechino per incontrare l'omologo Xi. Al centro dazi, rivalità tecnologica, ma anche l'Iran. Il presidente americano ha già detto di non avere bisogno dell'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra. Ben disposto nei suoi confronti il paese orientale, pronto a collaborare e a gestire le divergenze. L'audizione di Tajani e Crosetto in Parlamento. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace, puntualizza il capo della Farnesina, mentre il ministro della difesa spiega in via precauzionale saranno predisposte 2 unità cacciamine più vicine allo stretto di Hormuz. Reggio Emilia in festa per la visita di 2 giorni della principessa del Galles Kate Middleton. Obiettivo approfondire il Reggio Approach, ovvero il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia. Il guardasigilli Nordio interviene nel caso Garlasco. La condanna di Alberto Stasi è paradossale dopo l'assoluzione in primo e in secondo grado, senza l'inserimento di nuove prove. La legge va cambiata. Calcio, stasera all'Olimpico si assegna la Coppa Italia, si contendono il trofeo Lazio-Inter. Dopo lo scudetto i nerazzurri cercano il doblete, ma Lago e Abete hanno presentato le loro candidature per la presidenza della FIGC. Il 22 giugno le elezioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano rallentamenti per un incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi, lungo la 12 veicoli scortati tra Genova e Genova Nervi in direzione della capoluogo ligure, per lavori sulla 14 traffico rallentato tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, sempre in Adriatica code per traffico in uscita Cesena Nord, anche sulla 24 tra Turbano Romano code tra l'inizio della Complanare e il bivio della Complanare Grande raccordo anulare. Infine lungo la statale 77 della Val di Chienti traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Caccamo sul lago in direzione dell'incrocio Foligno, strada statale 3 Flaminia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: 14 e 4 minuti, ancora un buon pomeriggio da Manuel Saraca su Radio Subasio. È il momento di una perla della musica italiana, l'intensità di Mia Martini e Roberto Murlo. Con me,

0: Sono un grande Tiziano Ferro su Radio Subasio, ce l'ha dimostrata già più e più volte invece la sua grandezza, l'immenso talento. Tiziano che si prepara per girare l'Italia con il suo tour negli stadi in partenza breve e con una versione speciale di Perdono con Lazza in uscita questo venerdì per festeggiare 25 anni dal brano che ha dato il via alla sua carriera. Tra l'altro nel suo tour precedente Tiziano aveva invitato a cantare con lui anche Tananai, una coppiata che è piaciuta moltissimo, chissà, magari per il futuro un altro bel duetto. Intanto eccolo qui, Tananai su Radio Subasio, la sua Abissale.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale su Radio Subasio. Non ditelo a me che proprio ieri ho avuto la brillante idea di iscrivermi in palestra. Dopo 10 anni di inattività ne sono uscito devastato. Ma non è meglio fare cose più leggere, dedicarsi, non so, alla musica, all'amore? E quando queste due cose si uniscono, musica e amore, beh, non può mancare ovviamente Biagio Antonacci. Lo ritroviamo in questo pomeriggio insieme su Radio Subasio. You and me.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Le 14:33 ancora insieme su Radio Subasio, ironia, sarcasmo e poesia. E questo è il mix che caratterizza Fulminacci. Il suo ultimo singolo lo riascoltiamo qui su Radio Subasio. Maledetto me.

Jet Set su Radio Subasio. C'è un po' di nostalgia per quei primi anni 90, eh? Un po' come quando ci si allontana da casa e poi quando si torna, cosa succede? Beh, lo sanno bene Serena Brancale, Levante ed Elia. Mi sento

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi. Illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Viva Luciano Ligabue su Radio Subasio in questo pomeriggio che ci sta portando anche all'appuntamento imperdibile del Jukebox. Anche oggi tra le 15 e le 16 potrete richiedere voi una canzone da ascoltare in onda. Si parte, lo sapete bene, dalla nostra collection per rivivere un'emozione del passato, ma potete scegliere qualunque brano che possa rendere speciale la vostra giornata. Quindi mandate ora un messaggio WhatsApp o Telegram vocale o scritto al 348 075 80 60 o anche tramite l'app di Radio Subasio per richiedere una canzone che volete ascoltare oggi. Subito invece c'è Beyoncé con Texas Hold'em, eccola qui.
1: This ain't

0: ti potessi dire.
1: Se ti potessi dire, Vasco Rossi su Radio Subasi, ora le breaking news di TGcom 24, appuntamento delle 15.
2: Buon pomeriggio da Ester Ruletto. Rintracciati la 49enne e due figli di 16 e 14 anni che si erano allontanati lo scorso 20 aprile da Castellarquato nel Piacentino con i cani. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un alloggio adeguato, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Non sono e non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori qualora venisse scoperto il luogo dove si sono rifugiati. Un passeggero novantenne di una nave da crociera è morto a bordo in Francia per sospetta gastroenterite. 1700 isolati. L'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest. Tutti negativi, test sui potenziali casi di antivirus in Italia. Dati di calciatori e VIP rubati e venduti da poliziotti ad agenzie private, 30 tra arrestati e indagati dalla Procura di Napoli. L'accusa a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sul caso Garlasco interviene il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. La legge per i guardasigilli va cambiata. Donald Trump è stato accolto in pompa magna al suo arrivo all'aeroporto di Pechino. Il tappeto rosso è stato srotolato sulla pista mentre 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche sventolavano bandiere americane e cinesi. Presenti anche il figlio del presidente americano Eric e la nuora Lara. Calcio Coppa Italia, ultimo atto all'Olimpico con Lazio Inter. Dopo lo scudetto i nerazzurri cercano il doblete, ma senza ossessione, puntualizza Chivu. Internazionali di tennis a Roma, stasera Darder opposto al nastro nascente Hodar per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Subasio. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto.
11: Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
1: Ci siamo pronti, accendiamo il jukebox di Radio Subasio, uno spazio tutto per voi fino alle 16 per poter scegliere le canzoni da ascoltare in onda, un brano che vi sta a cuore, che potrà rendere speciale questa giornata per voi stessi oppure da dedicare a qualcuno. Basta un messaggino, un vocale al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app di Radio Subasio ricordando il titolo, l'artista e anche il vostro nome. Come ha fatto Tiziana da Roma che per la collection di oggi ci chiede What's Love Got to Do with It di Tina Turner. Eccola qui.

Che bel sound per questo pomeriggio insieme. Tina Turner su Radio Subasio, brano scelto da Tiziana per aprire il jukebox di oggi. Stanno arrivando tutte le vostre richieste, molto bene, continuate ad inviarne. Lo sapete che dalle 15 alle 16 la musica in onda la scegliete voi, proprio come hanno fatto Valentina, Lucia, Laura da Gubbio, che mi scrivono sull'app di Radio Subasio: ciao, puoi far dedicare, ma puoi dedicarci Maschio di Annalisa per alleviare questo pomeriggio di noia mortale? Detto, fatto, eccola qui.

nel jukebox di Radio Subasio. Stanno arrivando tutte le vostre richieste, sia con i messaggi che con i vocali, al 348 075 80 60, perché sapete che in quest'ora nel jukebox siete voi al timone di Radio Subasio nella scelta delle canzoni. Tantissimi messaggi, mando un saluto a Rosa da Napoli che ci ascolta mentre è in viaggio, poi c'è anche Mirko da Livorno che sta lavorando e tiene Radio Subasio rigorosamente accesa, e poi c'è Benedetta da Calenzano che scrive: oggi per me è un giorno importantissimo, è il compleanno della mia piccolina che oggi compie 13 anni, volevo dedicarle Guerriero di Marco Mengoni e ricordarle che per lei ci sarò sempre. E dunque eccola qui.

Duran Duran su Radio Subasio. Che bello questo salto al 1987, tutto merito di Claudio da Monterotondo, che nel jukebox di oggi ci ha chiesto proprio di riascoltare questa canzone del passato. Mando un saluto anche a Elisa d'Arezzo, Alice, Cinzia e Giuseppe da Bastia Umbra in ascolto, in molti al 348 075 80 60 ci state inviando la vostra richiesta con le canzoni che volete ascoltare o dedicare a qualcuno in questo pomeriggio, appunto da condividere, da passare insieme. Buongiorno, volevo dedicare la canzone Sogna ragazzo sogna di Vecchioni a Francesco, che il 28 maggio diventerà carabiniere allievo. Un grande in bocca al lupo allora da tutta Radio Subasio, e torniamo al 1999 con Sogna ragazzo sogna, eccola qui.

0: sarà.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Grande amore, il volo su Radio Subasio nel jukebox. Era la scelta di Anna Maria da Aoste Montemurlo, che ha voluto dedicare questa splendida canzone al marito Marcello. E quando ci sono queste dediche io mi sciolgo completamente. Grazie, grazie mille. Poi ringrazio anche Daniela da Vitorchiano, che poco fa ci ha fatto ascoltare invece Raff con Ora e per sempre, dedicandola non solo a tutti i fan di Raff e a se stessa, ma anche alle cugine Sandra e Letizia. E poi c'è il messaggio di Sabrina da Ravenna, che ci propone un grande classico. Nel jukebox di oggi posso ascoltare With or Without You degli U2? Ma claro che sì, eccoli qui.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, vorrei ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso, Ma lo vuoi capire? Sono Veronica da Fiuggi, grazie.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ricordati di me, Antonello Venditti, su Radio Subasio nel nostro jukebox di oggi. Caro Giulio, questa dedica era per te da parte di Matilde, che aggiunge anche un messaggio speciale. Io per te ci sarò sempre se tu lo vuoi. Grazie mille per le tantissime richieste che avete inviato. Saluto anche Agata e Rosy e Rita in ascolto, Stella Laspello, Simone da Treviso, poi Patrizia da Belleria. In tantissimi avete inviato il vostro messaggio e domani torneremo chiaramente con un nuovo appuntamento con il jukebox. Romeo da San Benedetto del Tronto ci propone un bel ritorno al 1979. Love Unlimited Orchestra, High Stepping Hip Dressing Fella.

Dava Limited Orchestra, questa era veramente una sciccheria, devo dire. Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato al jukebox di Radio Subasio. C'è ancora il tempo per un ultimo brano. Ciao Radio Subasio, sono Cinzia dalla provincia di Varese. Vuole ascoltare una canzone che secondo me è di un gentleman della musica italiana, Francesco Gabbani, dalla mia parte.

0: Dalla mia parte, Francesco Gabbani, su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Negativi al test per l'antivirus, il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo amico, la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite, il 25enne calabrese. In Francia allarme per un focolaio di gastroenterite su una nave da crociera. 1700 persone messe in isolamento dopo la morte di un 90enne. 50 passeggeri hanno sintomi compatibili. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è a Pechino. Il capo della Casa Bianca, accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori americani, è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Siamo pronti a collaborare con gli USA, il messaggio. Domani l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Sul tavolo il commercio internazionale, il conflitto in Iran e la questione Taiwan. Reggio Emilia in festa per l'arrivo della principessa del Galles, Kate Middleton. Prima visita ufficiale dopo la malattia. Il municipio riceve il primo tricolore. Il suo viaggio in Italia per approfondire il metodo educativo sviluppato negli asili dal dopoguerra. Sul caso Garlasco interviene il ministro della Giustizia Nordio. La condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni senza nuove prove è paradossale. La legge va cambiata. Nella nuova inchiesta di Pavia, 21 elementi provano la colpevolezza di Andrea Sempio. Rintracciata la 49enne scomparsa dal 20 aprile con i due figli adolescenti e i cani, le loro ultime tracce in Friuli. Stanno tutti bene, a riferirlo è la procuratrice di Piacenza, ma vogliono restare irreperibili. Anche quello dei ragazzi risulta un allontanamento consenziente. Calcio allo Stadio Olimpico, dalle 21 Lazio Inter in campo per la finale della Coppa Italia. L'ultimo trofeo dei biancocelesti risale al 2000. I nerazzurri, dopo aver conquistato lo scudetto, puntano al secondo titolo della stagione. Malagò e Abete hanno presentato le loro candidature per la presidenza della FIGC. Le elezioni il 22 giugno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole traffico rallentato tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa Nord e Scandicci in direzione Roma a causa di un veicolo fermo. Lungo la 56 tangenziale di Napoli si registrano code per un incidente tra Italia 90 e Agnano in direzione Pozzuoli. Altro incidente sulla 25 Torano-Pescara con incolonnamenti tra Cocullo e Sulmona-Pratola Peligna in direzione Pescara. Sulla statale 553 di Atri, tratto chiuso a causa di una frana all'incrocio Silvi Marina, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicezia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento. Il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Che ha
6: fa, che a fa, che fa, Daikin, la soluzione a.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: e 6 minuti, buongiorno, anzi buon pomeriggio cara Katia.
1: Buon pomeriggio Manuel, posso dire una cosa? Come sono entrata? Sono entrata da quanto? 5 minuti?
0: Sì.
1: Già io ho fatto una capa così.
0: Abbiamo già iniziato con la seduta di psicologia.
1: Esatto, in 5 minuti, cioè io ho detto già, io ho raccontato tutta la mia vita. Vabbè, andiamo.
0: Dai, ci divertiremo per la prossima ora insieme, subito torniamo al passato con Fabrizio De André.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, che c'è là. Io non tengo compendi, che chi le stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito.

0: 200 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è disse caffè.
1: Don Raffaè, Fabrizio De André su Radio Subasio. Un caffettino ci starebbe bene adesso,
2: adesso,
1: cara Katia.
2: Adesso ci vuole, lo so che insomma ci vuole, è necessario, va bene. Come si procede oggi, caro Manuel?
1: Si procede intanto che è un piacere stare in onda con te, perché non capita quasi mai.
2: È vero, ma ogni tanto ci sta il cambio partner, che detta così sembra...
1: Povero Leo, però adesso
2: no,
1: starà ascoltando.
2: No, lo salutiamo, buona guarigione Leonardo che è malato. No, ma non è neanche una, come si dice, un incentivo al tradimento, si parla di coppie radiofoniche. Ogni tanto sperimentare una... No, ciao Leo.
1: È assolutamente una cosa positiva. Ciao, e Leo. Oggi torniamo a giocare insieme, lo facciamo con un monumento misterioso.
2: Che si trova in una città bellissima.
1: Bellici sei stata?
2: No, allora, tu non so se ti hanno informato che io spoilerò se tu mi stuzzichi.
1: Ferma lì, ti prego, non comincia. No, allora non ti faccio domande.
2: Capito, ce l'ho sulla punta della lingua.
1: No, no, allora la città non la diciamo, neanche il paese, perché sennò è facilissimo.
2: No.
1: Diciamo che siamo in Europa, ecco.
2: Che è una città romantica, si può dire.
1: Vabbè, basta, ci fermiamo già lì, Cadio, perché ho capito l'andazzo.
2: Okay, cuccio la bocca e basta, vai.
1: Vabbè, allora, è un monumento veramente simbolico, famosissimo, sì, in tutto il mondo. È anche abbastanza giovane, se consideriamo in genere l'età media dei monumenti.
2: Sì, è vero.
1: E quindi vi chiediamo di provare ad indovinare di quale monumento si tratta.
2: Ok, quindi li lasciamo così senza altri aiuti? Non mi...
1: Guarda, non... io vuoi dire un'altra cosetta piccola? Piccola però,
2: Che posso dire per non dire quello che vorrei dire?
1: Diciamo che non è fatta di mattoni.
2: Non è fatta di mattoni, poi anche se, cioè, sì, è molto romantica, c'è una zona, ma non lo posso dire.
1: Sei pericolosa.
2: Sono... No, perché capito, vorrei dire una cosa ma non riesco a dirla senza dirla, quindi non la dico, stop.
1: Secondo
2: basta.
1: Me hanno già indovinato tutto, dai. Vabbè, aspettiamo i vostri messaggi al 348 075 80 60, fra poco vediamo chi riuscirà a dare la risposta corretta. Viene in diretta con noi. Subito c'è Taylor Swift.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olli su Radio Subasio, cara Katia, stiamo giocando, sì, con un monumento misterioso.
2: Visto che sono stata brava, non l'ho detto fino ad ora.
1: Beh, brava, è tutto relativo,
2: tutto relativo,
1: cioè, secondo me.
2: C'è ancora tempo, sono
1: esatto. Allora, un monumento simbolico che si trova in Europa. Sì. Katia ha detto che è in una città molto romantica. Sentiamo se qualcuno ha indovinato. Secondo me c'è un po' di confusione.
3: Buonasera. Francesco D'Arezzo, l'oggetto misterioso.
1: Come l'oggetto?
3: La città misteriosa. Londra, ciao.
1: Allora, Londra,
2: l'oggetto
1: dice lui.
2: Misterioso, Londra. Com'è che si chiama il ragazzo? Scusami, mi sono.
1: Francesco,
2: ti vogliamo bene. Un caffettino l'hai preso, sì.
1: Mi sa che serve, effettivamente.
2: Serve,
1: no, allora, non cerchiamo la città, ma il monumento che rappresenta questa città. Diamo qualche altro suggerimento, dai. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che in questa città non c'è solamente questo monumento che stiamo cercando, ma ci sono anche delle repliche della Statua della Libertà.
2: Esatto. Solo per farvi capire qual è la città, ma se vogliamo possiamo anche dirlo a questo punto, visto che è il monumento che dovete indovinare. Non lo so, mi scappa, lo dico?
1: Non lo dico.
2: Certo. Allora dico solo che in questa città c'è una legge strana, cioè non si può chiamare un maiale Napoleone.
1: Ma come, scusa?
2: Cioè, se tu hai un maiale, sì, e vuoi dargli un nome, non lo puoi chiamare Napoleone.
1: Cioè, per legge proprio.
2: Cioè, per una legge. Cioè,
1: beh,
2: ti mettono in carcere. Napoleone non si può chiamare maiale.
1: Vabbè, 3480758060, qual è il monumento che stiamo cercando?

0: di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi su Radio Subasio. Prima di partire per un lungo viaggio, magari, bisogna accendere la radio, ovviamente. Provare a giocare con, certo, Radio Subasio, così come ha fatto Valentina da Perugia. Ciao!
1: Ciao Valentina!
2: Pronto, ciao!
1: Che bella voce, Valentina, squillante, solare.
0: Adesso tu ci dici, pronto, come fai? Ci sei, Vale? Ci senti?
1: Non ci sente,
0: non ci sente.
1: No, Valentina, come ti ho detto, che bella voce, non ci sei?
0: Poi eravamo così contenti che ci stava raccontando della spesa che stava per fare, con,
1: sì,
0: la sua insalatina. Vabbè, volevamo
1: il baccalà e ceci.
0: Vediamo se riusciamo a recuperarla, insomma, in qualche modo, visto che stavamo chiedendo questo monumento misterioso. Ci riproviamo. Vale, ci sei?
1: Pronto?
0: No, l'hai caduta la linea. Va bene, va bene. Possiamo fare così.
1: Evidentemente era al supermercato, sai, quando sei con il carrello in una mano, la busta in un'altra.
0: Cos'è che ci aveva proposto l'insalatina con i ceci? Mi sembra.
1: Il baccalà.
0: Ah, vedi,
1: che io e Manuel ci siamo guardati e abbiamo pensato, sì, e detto: ok, chi ce la fa?
0: Sì, siamo rimasti infatti basiti. Facciamo una cosa, Katia, peschiamo dei messaggi, visto, sì, che sono, sì, arrivati, dai, tantissimi, per capire qual è la risposta corretta a questo monumento misterioso. Sentiamo un po'.
3: Ciao, sono Azzurro da Monterodondo. Per caso è la Torre Eiffel che si trova a Parigi?
0: Eh sì, proprio la Torre Eiffel,
1: dai,
0: giusto.
1: Facile, no?
0: Gliel'hai proprio regalata, devo dire. Dai.
4: Chiamo Filippo e Consuelo da Prato.
0: Sì. È la Torre Eiffel, ho sentito, si è interrotto il messaggio proprio sul più
1: l'emozione,
0: bello. Sì, sì, sì, ma in tantissimi avete indovinato, vediamo se ce n'è ancora qualcuno.
5: Buon pomeriggio, Manuel.
0: Ciao.
5: E Katia.
1: Ciao.
5: Asia, dalla provincia di Siena. Secondo me il monumento è la Torre Eiffel.
0: Eh sì, sì, dai,
1: tu
0: insomma.
1: Tu sei salito mai sulla Torre Eiffel?
0: Sì, ci sono stato tantissimi anni fa, mi sono disperato perché? Con chi ero, la persona non ha voluto prendere l'ascensore.
1: Sai,
0: a piedi.
1: No, non ci credo.
0: Ti dico solo questo e guarda.
1: Proprio. Guarda. Non lo so, io non l'avrei fatto mai. Vabbè. Grande.
0: Comunque,
1: prova di coraggio, insomma. Ecco.
0: Da fare. Sì, sì. Dai, ringraziamo tutti coloro che hanno indovinato in tantissimi. E quindi poi torneremo a giocare.
1: Giochiamo domani,
0: ma
1: no? Come
0: sì,
1: sempre.
0: Assolutamente.
1: Dai.
0: Subito c'è Alfa su Radio Subasio, il filo rosso, eccolo qui.
6: Dimmi perché.

0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
10: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
8: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
11: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
12: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter. Stasera alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Peppers su Radio Subasio.
1: Di la verità, Manuel, che sei stato tu quando hai fatto la scala.
0: Sono stato io. Sono
1: hai preso un pezzo della Torre Eiffel, di la verità.
0: Allora, stiamo dicendo questo perché poco fa parlavamo con il nostro gioco della Torre Eiffel e abbiamo trovato una notizia importante, perché un frammento della scala della Torre Eiffel sarà battuto all'asta proprio nel mese di maggio, in questi giorni.
1: Esatto.
0: Ad un prezzo esorbitante, peraltro, secondo me, perché è una stima, quant'è?
1: Tra 46.000 e 57.000 dollari, quindi insomma, se sei stato tu a prenderle e vuoi fare l'affarone, dillo, perché...
0: Allora, li avrei investiti diversamente questi soldi, dico la verità. Però ecco, fa curiosità perché comunque è una scala che fa parte di un monumento importante, smontata nel 1983,
1: sì,
0: peraltro.
1: Sì, è vero.
0: E ci sono
1: in 24 segmenti distribuiti nel mondo, insomma...
0: E quindi ecco, diciamo che un fenomeno, possiamo dire, colui che riuscirà ad accaparrarsela.
1: No, perché qualcuno secondo me, cioè ci sono, sai,
0: sicuro,
1: quelli che chissà cosa poi dove la mette, non lo so, la metterà su uno scaffale.
0: E poi questo frammento è alto 3 metri, quindi neanche dire sì, esatto.
1: E dove in casa, ci va?
0: Beh, oddio, dipende quanto uno ha alto il soffitto, comunque facciamo i complimenti in anticipo.
1: A chi se la accaparrerà? Vabbè.
0: Esatto, va bene. Il pomeriggio di Radio Subasio continua con la musica dei The Colors, cantichiamo insieme a loro, dai, con questo grande successo, Rolling Stones. Scendi

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: la luna meravigliosa, ma è Katia Giuliani questo pomeriggio.
1: Non esageriamo, Manuel, mi è andata attraverso la saliva. Non me l'aspettavo. Allora, parliamo nel corso della prossima ora di un argomento che coinvolge molti genitori e figli. Parliamo di studenti, perché a quanto pare gli studenti italiani fanno più compiti a casa rispetto agli altri paesi europei, cioè sono più sui libri rispetto agli altri paesi europei. Sai, c'è chi dice giusto, perché insomma si responsabilizzano, imparano, chi invece dice troppo perché poi non resta tempo per riposarsi,
0: per le altre attività, certo.
1: Quindi diteci il vostro parere, come sempre siamo curiosi, ne parliamo, approfondiamo nel corso della prossima ora.
0: Dai, al 348 075 80 60, su Radio Subasio si discute e ci si confronta, ovviamente.
1: Facevi i compiti?
0: Beh sì, ero anche abbastanza bravo, guarda.
1: Sì, sì, sì, hai capito.

0: Imagine Dragons su Radio Subasio.
1: È già finita.
0: Cara Katia, è volata.
1: È volata, davvero.
0: Ma è stato un gran piacere.
1: Ma lo rifacciamo anche domani?
0: Lo rifacciamo, vediamo, vediamo un po'. Non si sa.
1: Ciao Leo.
0: Salutiamo il nostro Leo che tornerà presto. E grazie per essere stati questo pomeriggio con me. Vi lascio nelle buone mani di Katia Giuliani. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24. E ovviamente ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, lo riferisce la procuratrice Grazia Pradella. La madre di 49 anni e i suoi due figli sono in buone condizioni di salute, ma vogliono restare irreperibili. Le indagini proseguono per chiarire tutta la vicenda. Allarme per un focolaio di gastroenterite su una nave da crociera attraccata a Bordeaux in Francia. 1700 persone messe in isolamento dopo la morte di un novantenne. 50 passeggeri hanno sintomi compatibili. Sul fronte antivirus sono tutti negativi i primi test fatti in Italia. Il Ministero della Salute ripete: il rischio connesso al virus resta basso. Audizioni alla Camera dei Ministri Crosetto e Tajani. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Le loro parole: nessuna nave italiana ad Hormuz senza l'ok del Parlamento. In Libano un drone ha colpito una base UNIFIL con nostri militari, nessuno è rimasto ferito, solo danni agli edifici. Rubati e venduti da poliziotti infedeli dati sensibili su calciatori e cantanti. C'era un tariffario, lo spiega il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, dando i dettagli della maxi operazione che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Gli indagati sono 29, tra cui 4 arrestati e 6 ai domiciliari. La possibile condanna dopo 2 assoluzioni senza nuove prove è frutto di una legge sbagliata che va cambiata. Lo dice il guardasigilli Nordio riferendosi ad Alberto Stasi dopo le novità sul caso di Garlasco. Intanto il consulente della difesa del nuovo indagato Andrea Sempio, dopo la perizia psicologica, riferisce: è preoccupato ma ha ribadito la sua innocenza. Si trova a Reggio Emilia Kate Middleton, in una città blindata. La principessa del Galles è stata accolta dall'abbraccio della folla tra applausi e bandiere inglesi. La visita offrirà alla futura regina di conoscere i piani educativi dedicati alla prima infanzia. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domani sarà nuvolosa o molto nuvolosa su gran parte dell'Italia, con pochi sprazzi di tempo soleggiato. Avremo nel corso del giorno rovesci e temporali su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Tirrenica, Sardegna e quasi tutte le regioni del nord, a eccezione dell'Emilia-Romagna. Temperature in aumento su gran parte del centro e in Emilia-Romagna, stazionarie o in calo sul resto dell'Italia. Sarà ventoso per venti occidentali, sui mari di Ponente avremo forte libeccio in Liguria, con mare agitato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: Zanzare? No, grazie. Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
15: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
16: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
15: Dammi qua.
18: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
22: La spesa intelligente.
23: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
24: 17:06 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti a regalarvi anche una gran bella collection, perché c'è David Bowie, questa è Heroes.

0: Heroes su Radio Subasio, 17:09. Si parlava prima, si accennava insieme a Manuel, che in Italia gli studenti fanno più compiti a casa di molti coetanei europei. C'è chi sostiene che questo è positivo perché i compiti aiutano veramente a costruire metodo e autonomia, e chi invece è del parere che aumentano solamente stress e disuguaglianze perché favoriscono chi a casa è più seguito. Quindi la domanda: secondo voi i compiti servono ancora oppure andrebbero ripensati? E che rapporto avevate anche voi con i compiti quando andavate a scuola? Cioè, che ricordi avete? Eravate di quelli che facevano tutto ligi, concentrati, oppure vi dovevano sempre richiamare all'ordine sti poveri genitori perché non facevate mai nulla, non facevate mai i compiti? I vostri genitori, per esempio, vi aiutavano a farli, a risolvere il problemino del momento? 348 07 580 60.
1: Di

Radio Subasio. In Italia si diceva i ragazzi passano più tempo sui compiti a casa rispetto a molti loro coetanei europei. Però la domanda sorge spontanea: tutti questi compiti servono davvero oppure no? Cercheremo di capirlo anche con il vostro supporto al 348-075-8060, perché anche qui insomma i pareri sono contrapposti. Da una parte c'è chi dice che i compiti aiutano a farsi un metodo, a diventare anche più autonomi, più responsabili. Dall'altra parte c'è chi fa notare che non tutti partono dallo stesso punto, cioè c'è chi torna a casa e trova genitori presenti, quindi aiuto, tranquillità, magari anche qualcuno che gli sta dietro, c'è chi invece deve arrangiarsi da solo o vive in famiglie dove il tempo, i mezzi, gli strumenti sono inferiori. E allora vi chiediamo, secondo voi i compiti a casa servono davvero o alla fine rischiano anche di aumentare le differenze tra i ragazzi? Perché questo poi insomma è un po' questa è un po' la paura. E poi raccontateci anche di voi, cioè quando andavate a scuola che rapporto avevate con i compiti? Li facevate senza problemi oppure erano un incubo? Quanto tempo stavate sui libri il pomeriggio? Così giusto per avere un'idea, eravate di quelli che ogni scusa era buona per distrarsi oppure eravate tutto sommato insomma tranquilli e quindi facevate quello che dovevate fare? E a casa vi aiutava qualcuno oppure facevate i compiti da soli? 348 07 580 60 su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: raggio di sole, giovanotti su Radio Subasio. In Italia i ragazzi passano più tempo sui compiti a casa rispetto a molti loro coetanei europei. Stiamo cercando di capire se è un dato positivo oppure no.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessio da Monsummano Terme.
0: Ciao Alessio.
1: Secondo me il compito a casa è la cosa più sbagliata che ci sia,
0: ecco.
1: Perché i ragazzi devono prendere la scuola come un lavoro. Vai a scuola 7 ore, quello è il tuo lavoro. Se in 7 ore devi comprendere e esercitarti, e quando torni a casa basta, anche perché ci sono le attività di svago sportive. Non è che noi adulti quando torniamo a casa ci portiamo il lavoro dietro, quindi secondo me è giusto cambiare proprio il sistema scolastico in modo che un alunno prenda la scuola come un lavoro e al ritorno a casa sia libero di fare aggregazione.
0: Insomma, c'è anche Annalisa di Torino che però ci scrive: da maestra ti dico che sì, sono importanti i compiti, ma non serve caricare gli studenti di troppe cose che poi o non faranno o si faranno fare da altri per mancanza di tempo. Io, per dire, dice Annalisa, segno il giusto, le chiamo esercitazioni sull'argomento in corso più che compiti. Da piccola più o meno è stato uguale: se proprio non riuscivo in qualcosa, mio padre mi aiutava facendomi ragionare nel modo giusto. Certo, perché un conto è aiutare, altro e farli al posto del figlio. 348 075 80 60. Voi che cosa ne pensate? C'è Laura Pausini.

0: Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Fool's Garden su Radio Subasio. Compiti a casa, sì, no, giusto o sbagliato dare i compiti a casa ai ragazzi, e quali limiti, cioè se sono troppi devono essere più misurati, che ne pensate?
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io ho sempre fatto i compiti da sola dai 6 anni, quindi dalla scuola elementare, con sempre però la possibilità di chiedere a mia mamma. In quel caso avevo il mio luogo, la cameretta, li ho sempre fatti per senso del dovere. Da una parte questo momento di solitudine con la materia, con il libro, mi ha sicuramente rafforzata nello studio, però a volte secondo me i professori hanno un po' esagerato e tendono ad esagerare, facendo meno in classe e lasciando più lavoro ai ragazzi da fare da soli, senza dare delle direttive specifiche. Questo ovviamente non riguarda tutti i professori, però molti dovrebbero riflettere su come viene fatta la lezione in classe. Ciao
0: cara. Francesco di Roma dice invece: secondo me i compiti per casa sono esercitazioni che i nostri figli dovrebbero decidere se fare o no, se pensano di essere preparati non servono. Oddio, se a voi avessero detto quando eravate studenti non devi farli per forza i compiti, cioè decidi tranquillamente, se ti senti preparato puoi anche non farli, voi che cosa avreste fatto? E che te lo dico a fare? Io non credo sinceramente che lasciare libero arbitrio sia sempre una buona idea in questo contesto, in questa circostanza. Compiti a casa dopo la scuola sono utili o no? In che misura? I genitori aiutano o no a farli i compiti? E voi questi compiti li facevate in autonomia oppure dovevate essere un po' spronati? Vi aiutavano per esempio i vostri genitori? 348 075 80 60.

0: I love you. Cesare Cremonini su Radio Subasio. Compiti a casa, gli studenti italiani. Siamo partiti da questa, da questo presupposto, da questa verità, perché ce la raccontano i numeri. Gli studenti italiani sono quelli che stanno più ore sui libri a fare i compiti a casa rispetto agli altri paesi europei. Quindi vi abbiamo chiesto, giusto o sbagliato secondo voi e nei vostri ricordi, quando facevate i compiti voi, com'era la situazione?
1: Buonasera Katia.
0: Sera.
1: Massimiliano D'Anzio.
0: Dici.
1: Io penso che i compiti a casa non sia il caso di farli, sarebbe giusto più un dopo scuola. Comunque a me quando ero piccolo non mi aiutava nessuno e me la dovevo risolvere da solo e i risultati erano sempre pessimi. Radio Subasio.
0: E questa è la problematica della diseguaglianza, no? Di cui si diceva prima.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Sono Francesca da Napoli. Che rapporto avevo con i compiti? Mamma mia, che mal di pancia e che mal di stomaco. Soprattutto certo. Che ci davano tutte quelle poesie da imparare a memoria. E mia mamma che ci seguiva tantissimo, pur avendo 5 figli piccoli, pur lavorando, e quindi non andava a letto se non sapevamo la poesia di Totò, di Carducci o di chiunque altro a memoria, così con la storia, date, che io odiavo da morire. Poi mi sono pentito ovviamente, sì, con gli anni tutto è utile ragazzi, tutto è utile.
0: Vedi, tutto è utile, hai ragione, perfettamente.
3: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
3: Sono Cosimo da Ravenna. L'approccio didattico è cambiato molto rispetto a quando io ho frequentato ad esempio l'elementare nei primi anni 70. Avevamo massimo 2 libri e i quaderni. Ora invece vedo questi bambini con i trolley, quindi da qui si capisce che si è un po' complicato l'assetto. Però quello che più rimprovero alla scuola, sin dai miei tempi, e credo che anche ora succeda, è che i programmi scolastici non ti preparino a livello pratico per affrontare la vita esterna, la vita lavorativa, la vita di tutti i giorni. Rimane sempre troppo sulla teoria.
0: Troppa teoria, dice, poca pratica. Beh, può essere, sì, può essere una giusta riflessione questa, no? Perché probabilmente non è solamente una questione di quanti compiti dai, ma che cosa stai insegnando davvero? Perché se riempi i ragazzi di teoria, ma poi li lasci fragili davanti alla realtà, davanti allo studio, al lavoro, a quella che sarà la vita vera, insomma, puoi stare ore e ore sui libri, ma poco risolvi. Questa è la verità.
4: Sì,

0: Ed Sheeran su Radio Subasio, l'informazione Breaking News di TGCOM 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. Oggi Premier Time al Senato. Giorgia Meloni a Palazzo Madama risponde alle interrogazioni delle forze di maggioranza e di opposizione. Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita, ha detto, porte aperte alle opposizioni per una cabina di regia. Salari, incentivi alle aziende e natalità le nostre priorità. Antivirus sono tutti negativi, i primi test fatti in Italia. Dopo i 4 che erano sul volo KLM sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Focolaio di gastroenterite su una nave da crociera attraccata a Bordeaux in Francia, morto un 90enne, 1700 passeggeri in quarantena, 50 hanno sintomi. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Pechino in vista dell'incontro che avrà domani con l'omologo cinese Xi Jinping, un vertice che sarà incentrato sulla guerra in Iran, il commercio e le vendite di armi statunitensi a Taiwan, al seguito del capo della Casa Bianca un nutrito gruppo di grandi imprenditori americani. Sul delitto di Garlasco il guardasigilli Nordio ribadisce quanto aveva espresso un anno fa sui processi ad Alberto Stasi e sulle sentenze che per 2 gradi lo hanno assolto e poi condannato. La legge va cambiata, dice il ministro, anche se sarà molto difficile. La situazione che si è creata è paradossale. Rintracciata la donna scomparsa con i 2 figli in Friuli, stanno bene. Il loro è un allontanamento volontario. Non vogliono contatti. Le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza al momento procedono per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ufficiali le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le elezioni il prossimo 22 giugno. Allo Stadio Olimpico questa sera si assegna la Coppa Italia, in campo dalle 21 Lazio-Inter, un anno fa il trionfo del Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la A4 in Lombardia. Code per traffico intenso allo svincolo di Capriate per chi proviene da Milano. C'è un veicolo fermo in Liguria sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Code sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 13 c'è invece traffico rallentato tra Ferrara Sud e Altedo per chi sta procedendo verso Bologna. Sulla 4 code causate dal traffico intenso tra Laccio con la A28 da Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo San Stino di Livenza verso Venezia. Ultima segnalazione dalle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria troviamo lavori tra 2 chilometri dopo l'incrocio Calmazzo e 3 chilometri prima dello svincolo Fossombrone-Est in direzione svincolo con la provinciale 92. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: 18:05, buona serata a tutti su Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso di questa ora, pronti per la collection. Subito c'è anche Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.

0: grandi.
1: Eros Ramazzotti su Radio Subasi. Ho visto che prima si parlava di compiti, studenti, scuola. Tra poco vi racconto un dato che fa riflettere, non solo sui compiti da fare o non fare a casa, ma di quanto la scuola stia perdendo attrattiva, forse se di attrattiva si può parlare, quando gli studenti si ritirano dalla scuola. Cosa sta succedendo in realtà? Ne parliamo tra poco, approfondiamo su Radio Subasia. Subito Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: E ciao, ho

0: limiti che superi.
1: Negramaro, tutto qui accade su Radio Subasio. A Prato ogni anno circa 500 studenti lasciano la scuola prima del diploma ed è un numero che pesa ancora di più se pensiamo che parliamo della città più giovane della Toscana e di una realtà con una forte presenza di famiglie straniere. Qui la dispersione scolastica non è più solamente un dato da convegno, no? È diventata veramente un'emergenza concreta, tanto che, leggevo, il comune ha deciso di istituire un osservatorio sulla povertà educativa, sulla dispersione e sull'abbandono scolastico, mettendo intorno allo stesso tavolo istituzioni e soggetti diversi, perché quando un ragazzo esce troppo presto dalla scuola il problema è anche della famiglia oltre che suo e anche del territorio, e forse insomma c'è qualcosa che non va se 500 ragazzi all'anno spariscono dalla scuola. Scusa se ancora ti...

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
19: La spesa intelligente!
20: Io vi anticipo che i millennial hanno fatto una piccola rivoluzione silenziosa. È molto importante questa rivoluzione anche per noi, mi ci metto anch'io, della generazione X. Ne parliamo tra poco, Alessio Bernabei.

0: Magnificent, YouTube su Radio Subasio. I millennial, a quanto pare, hanno fatto una piccola rivoluzione silenziosa. Hanno iniziato a dormire di più, perché per anni ci siamo portati dietro l'idea che dormire tanto fosse quasi una colpa, no? Cioè, roba da pigri, da gente che non si dà da fare. Invece c'è uno studio americano che confronta millennial e generazione X nella stessa fascia d'età, racconta l'altro. Praticamente i millennial dormono in media 8,9 ore al giorno contro le 8,5 della generazione X. Sembrano solamente 22 minuti messa così, ma in un anno fanno più di 5 giorni interi di sonno in più. Quindi per tanto tempo ci hanno venduto il sacrificio come virtù assoluta, mentre adesso ci dicono e ci spiegano che riposare equivale a volersi bene, a rispettarsi e non assolutamente a perdere tempo. Beh, forse è un messaggio anche un po' difficile da recepire, no? Dopo tanto tempo, perché siamo abituati all'altro concetto, però ci si può lavorare volendo, e insomma fortuna a quelli che riescono a dormire di più.
1: Guarda quante

Attenzione, perché ora vi parliamo di un'occasione che vale la pena segnarsi. NKD festeggia 20 anni in Italia, un marchio conosciuto per abbigliamento e tessile per tutta la famiglia. Dalla moda quotidiana ad articoli e prodotti per la casa, sempre con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E per celebrare i suoi 20 anni, NKD propone il 30% di sconto su tutto. 3 giorni, da domani fino al 16 maggio, in tutti i negozi NKD.

in ogni atomo in negrita su Radio Subasio. Buonasera a voi, sono le 18.51 mentre vi accompagniamo, chissà, magari anche sulle strade e autostrade italiane. Siete a bordo della vostra automobilina, dove andate di

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: su Radio Subasio, siamo all'informazione Breaking News di TGCom24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. È un momento non facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Così la Presidente del Consiglio Meloni al Premier Time al Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita del Paese. Porte aperte a chi vuole confrontarsi, dice. Sulla PNRR fatto un buon lavoro. Le priorità restano su salari, incentivi alle aziende e natalità. Sospetto focolaio di gastroenterite su una nave attraccata in Francia a Bordeaux. Il bilancio è di un morto, un passeggero di 90 anni e 1700 isolati. Sintomi per 50, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus. Tutti negativi invece i test in Italia per l'antivirus. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. 9 anni dopo la visita a Pechino, nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump oggi è tornato nella capitale cinese. Domani e dopo gli incontri con l'omologo Xi Jinping, nei bilaterali questioni commerciali, i dazi, le guerre in corso e Taiwan. Nella delegazione del capo della Casa Bianca ci sono 17 amministratori delegati di grandi società. Svolta sulla donna scomparsa dalla 20 aprile dal Piacentino con i suoi 2 figli minorenni, avvistati per l'ultima volta in Friuli. Stanno tutti bene, sono fuggiti volontariamente, ha riferito la procuratrice di Piacenza che segue il caso. Le indagini comunque proseguono. Bagno di folla per Kate Middleton a Reggio Emilia. La principessa del Galles è in visita in Italia per 2 giorni. Nel primo incontro in municipio ha ricevuto il primo tricolore per il suo impegno a favore dell'infanzia. Ciclismo, va allo spagnolo Arrieta, la 5ª tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri. La nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio. Calcio alle 21 allo Stadio Olimpico, la finale della Coppa Italia, in campo Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo della stagione. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domani sarà nuvolosa o molto nuvolosa su gran parte dell'Italia, con pochi sprazzi di tempo soleggiato. Avremo nel corso del giorno rovesci e temporali su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Tirrenica, Sardegna e quasi tutte le regioni del nord, a eccezione dell'Emilia-Romagna. Temperature in aumento su gran parte del centro e in Emilia-Romagna, stazionarie o in calo sul resto dell'Italia. Sarà ventoso per venti occidentali, sui mari di Ponente avremo forte libeccio in Liguria, con mare agitato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
0: 5 minuti dopo le 19, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, vi accompagniamo ancora anche nel corso di questa ora. Lo facciamo con la musica migliore, come sempre, la collection.

0: altro.
1: Sta cambiando evidentemente anche il modo di divertirsi, di stare insieme, perché prima, no, soprattutto nel fine settimana, il venerdì, il sabato, è stato sempre sinonimo di rumore, eccesso, andiamo a ballare, discoteca, musica alta, serate da cui tornavi più stanco di prima. Adesso invece si affacciano le cosiddette wellness party, sono degli eventi che mettono insieme movimento consapevole, pratiche di respiro, perfino degustazioni mindful. Tradotto è una socialità senza però devastarsi il sistema nervoso. L'idea di fondo è semplice però anche interessante, perché è stare insieme per rigenerarsi, e questo in qualche modo racconta anche un po' il periodo che stiamo vivendo, perché se fino a ieri ci divertivamo consumando energie, oggi comincia evidentemente a piacerci l'idea opposta, cioè uscire e tornare a casa un pochino meglio di come eravamo usciti, di come eravamo partiti. Beh, qualcosa vorrà dire, no? Qualche riflessione ci scappa su questa cosa. Questo si ricollega un po' anche a quello che dicevamo prima, la voglia, o meglio la scoperta che riposare non è una colpa, ma il contrario, no? Che prima abbiamo attribuito ai millennials. Insomma, c'è voglia di tranquillità nell'aria, ragazzi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

3 su Radio Subasio. Quanti di voi stanno già preparando la cena? Avete preparato la cena? State per cenare? Non lo so se siete a dieta. C'è qualcuno che è a dieta? No, ve lo chiedo perché leggevo adesso che se si vuole dimagrire bisognerebbe far mettere a dieta la dolce metà, cioè voi non dovete stare a dieta, deve stare a dieta lui o lei. No, nel senso che si sta a dieta insieme e si raggiunge meglio l'obiettivo, perché secondo i dati di uno studio, in un terzo delle coppie di cui un solo membro è a dieta, l'altro partner perde almeno il 3% del peso corporeo, tutto merito dell'influenza reciproca. Il modo in cui ci comportiamo può cambiare le abitudini degli altri. Quindi io voglio dimagrire, metto a dieta lui di modo tale che dimagrisco io. È strano questo concetto, però così, detta così mi piace quasi. Ma ripeto, è solo una questione di influenza, probabilmente ci si aiuta un po'. Nuovo francese.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2020. 2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Beh, quando è che si è più felici? Cioè, a che età si è più felici secondo voi? Quando è che sta felicità raggiunge il picco? Ci sono degli studi che ce lo raccontano. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, LDA e H7.

Look Back in Anger, Oasis, su Radio Subasio. Ci sono studi che descrivono la felicità come una curva a U. Tende a scendere fino alla mezza età e poi risale. Il punto più basso in molte ricerche sta più o meno tra i 45 e i 50 anni, perché lì spesso si concentra un po' tutto, no? Lavoro, soldi, figli, genitori che invecchiano, aspettative che avevi a 20 anni e in realtà che ti ritrovi addosso a 45, e l'età in cui sei pieno di responsabilità, no? E insieme inizi a fare un po' i conti con quello che non è andato proprio come pensavi. Questa è una spiegazione interpretativa ricorrente. Poi però la curva risale, non perché la vita diventi facile, perché si accetta di più quello che si è, cioè si impara a gestire meglio emozioni, frustrazioni, in pratica meno ansia da prestazione, più realismo, e paradossalmente si sta meglio. Non lo so, vi risulta? Cioè vi ritrovate in questo quadro voi? Dai, è tranquillizzante, no? Tutto sommato, sapere che con il tempo la curva della felicità risale, no? Questa è una buona notizia. Tutto sta a crederci, è lì il problema. C'è Gazzelle ora. Lo so che

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Jazz, Pino Daniele su Radio Subasio, mentre si va verso l'informazione, preparatevi perché poi torna il 3 per te, quindi ve le suoniamo anche stasera le canzoni più significative della vostra vita, un protagonista, tre canzoni, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione.

0: Tutta l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, sono le 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Meno polemiche e più spazio al confronto, così Meloni durante il question time al Senato. La Presidente del Consiglio rivendica il buon lavoro sul PNRR e delinea le priorità di governo: salari, incentivi alle aziende e natalità. E poi annuncia entro l'estate la legge delega per ripartire con il nucleare. Netanyahu ha visitato in segreto gli Emirati Arabi nel pieno della guerra in Iran, lo conferma Tel Aviv. Intanto Teheran accusa il Kuwait, attaccata illegalmente una nostra imbarcazione, poi l'affondo contro gli Stati Uniti. Si rassegnino, non cederemo sulle nostre richieste. Trump è a Pechino per la sua visita di Stato, la prima di un presidente americano dopo quella del suo primo mandato 9 anni fa. Domani l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo un possibile aiuto di Pechino per chiudere la guerra in Iran, i rapporti commerciali, gli investimenti e il nodo Taiwan. Sono risultati tutti negativi i primi 6 test per antivirus effettuati in Italia. Il Ministero della Salute invita alla calma, il rischio è molto basso e anche l'OMS rassicura: nel mondo ad oggi solo 11 casi sospetti, di cui 9 contagi confermati per il ceppo Andes, ma mancano i dati della Cina. Rintracciati la mamma 49enne e i 2 figli scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso, i 3 sono in buone condizioni di salute ma hanno chiesto di rimanere irreperibili. Intanto proseguono le indagini per chiarire i contorni della vicenda, sin da subito etichettata come allontanamento volontario. Giro d'Italia, la 5ª tappa da Praia a Mare a Potenza va allo spagnolo Arrieta, il portoghese Eulalio maglia rosa. Calcio: alle 21 all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tennis: stasera Darderi in campo agli Internazionali d'Italia, cerca la semifinale contro lo spagnolo Hodar. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade: rallentamenti lungo il tratto marchigiano della 14, la Ancona-Pescara tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, perdita di carico sulla 26 tra Laccio con la 4, la Torino-Trieste e Romagnano-Sesiagemme verso Gravellona-Toce, lavori sulla stessa 26 tra Ovada e Alessandria Sud verso Gravellona-Toce, lavori che troviamo anche sulla 14 tra Laccio di Ramazione per Ravenna e lo svincolo di Faenza verso Ancona, lavori anche in Campania sulla A1 tra Napoli, Caserta Sud e Caserta Nord per chi sta procedendo verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta nel Veneto: sulla statale 309 Romea, corsia chiusa per incidente tra 500 metri dopo l'incrocio Portesine, 10 km prima dell'incrocio Chioggia verso l'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che arriva tra poco, le canzoni più significative della vostra vita. Subito Fiore di Maggio, c'è la collection.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Pronti a conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, colui o colei che sta per ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, da ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Come si fa a partecipare a questo appuntamento? Basta richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, appunto le tre canzoni più significative della vostra vita, chiamandolo 07 580 60, oppure vi prenotate sulla nostra app nella sezione dedicata altre per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60. È quello che ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Ada.
2: Città:

0: Età.
1: Quanta sei?
0: Cosa fai nella vita?
1: Purtroppo niente.
2: Tu cosa fai? Niente? Ah, brava.
0: Segno zodiacale.
1: Cancro.
0: Mare o montagna?
1: Mare, mare.
3: Il secondo giorno ha fatto il mare. Che bagna i piedi.
0: Non sopporti le persone che?
1: False, bugiardo.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
1: Mettermi, stendermi su un divano.
4: Mamma, sto sdrenata, oh. Fammi mettere un attimo su sto divano.
0: Quale superpotere vorresti avere?
1: Quello di leggere nella mente delle persone.
5: Ma che vuoi leggere che sa leggi?
6: Perché tu sa leggi. Dammi a me che leggo io.
5: Leggiate.
0: Il film più bello.
1: Film più bello.

0: Bella domanda. Titanic.
1: La notte del 14 aprile 1912, il Titanic, che era al suo viaggio inaugurale, affonda dopo la collisione con un iceberg. Morirono 1503 persone delle 2207 che erano a bordo.
2: Il tuo vizio peggiore?
0: Fumo.
3: Un vizio è semplicemente un modo gentile per chiamare che cosa? Una dipendenza o ancora meglio una tossicodipendenza, come quella dal fumo o anche come quella per esempio dall'alcol o da altre droghe.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto?
0: Ah, quando l'Inter ha vinto la Champions nel 2010.
4: Che sono 45 anni che l'Inter sta aspettando questo momento, perché ha vinto la 55esima Coppa dei Campioni.
2: Tre persone che vuoi salutare?
0: Allora, tre amici, Seoldo Saverio, saluto Adriana e Tonia.
2: Le tre canzoni della tua vita?
0: Angelina Mango, Ci pensiamo domani. Antonello Venditti, Ogni volta. Ora vivo per lei.
5: Radio Subasio, 3 per te.

0: Infatti ogni volta chiude su Radio Subasio il 3 per te di Ada di Napoli. Ada ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Angelina Mango, Ci pensiamo domani e prima ancora Oro, Vivo per lei. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se preferite chiamare, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 07 580 60. Radio Subasio.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Quanto ci vuole per dimenticare un ex? Anche su questa cosa ci sono teorie diverse. C'è chi dice la metà del tempo che si è stati insieme, c'è chi fa altri calcoli matematici. Fra poco cercheremo di capire qual è la risposta giusta su Radio Subasio.

The Calling, Wherever You Will Go su Radio Subasio. A quanto pare dimenticare davvero un ex non è proprio una faccenda rapida. Secondo questo studio servirebbero in

molto ansioso, fa più fatica a chiudere davvero il legame. Nemmeno iniziare una nuova relazione da solo garantisce automaticamente di voltare pagina. Anzi, ricordi digitali, le foto, le chat che restano in memoria, i profili, le notifiche, i vecchi video, eccetera, possono rendere tutto più lento e più complicato. Vabbè, un tempo c'erano le lettere nel cassetto, oggi c'è l'archivio infinito nei cellulari. Ogni rottura ha i suoi tempi. Su Radio Subasio c'è Levante, sei tu.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Vasco Rossi, siamo soli su Radio Subasio, mentre voi non lo siete né adesso e ne lo sarete fra poco, perché arriverà Roberta D'Aversi che vi accompagnerà, vi farà compagnia sino alla mezzanotte. Alle 22:30 ritorna, ve lo ricordo, anche per un'ora d'amore. Subito Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il viaggio di Donald Trump in Cina, tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Donald Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Domani l'attesissimo incontro tra Trump e il presidente cinese Xi. Cambiamo argomento: negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, per il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, una turista che era ricoverata a Messina. E il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla nave Ondius. I medici ospedalieri affermano il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, per però che il ministro Schillaci esclude. In Francia, nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux, dove un anziano 90enne è morto, 1700 i passeggeri in isolamento per sospetta gastroenterite virale. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza dallo scorso 20 aprile. La donna e i due ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto la procuratrice di Piacenza Pradella. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate Middleton nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. La principessa in Italia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia che è diventato un modello nel mondo. Chiudiamo con lo sport: Lazio-Inter in campo all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. Tra poco nel tennis e negli internazionali, al Foro Italico Darderi nei quarti affronta l'iberico Jodar. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
7: euro. La spesa intelligente.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
12: Siamo qui anche per questa sera, per questo mercoledì

Grande pezzo questo dei Toto, datato 1982 se non sbaglio, Rosanna, e che poi, come lo dicono loro, a me non piace, continuo a dirla un po' all'italiana, anche perché è roba di casa nostra questa. Bentrovati da Roberta Reversi, buon mercoledì sera, noi siamo insieme se vi va l'idea da adesso fino a mezzanotte. Come sempre il programma, se lo conoscete bene, se non lo conoscete lo rimembro ancora, cioè da alle 22:30 voi avete la possibilità con Per un'ora d'amore di far parlare il vostro cuore, di farlo esprimere con una bella frase d'amore, con una bella dedica, con la scelta di una canzone assolutamente opportuna al momento che state vivendo nel vostro rapporto, e tutto questo nell'arco di 90 minuti dalle 22:30 a mezzanotte, ripeto, con Per un'ora d'amore. Prima che facciamo? Beh, giustamente oltre ad ascoltare la buona musica di Radio Subasio, chiacchieriamo un po' riguardo un argomento anche questa sera molto molto interessante, ve lo accenno, ed è l'abitudine di ignorare chi avete davanti per guardare lo smartphone. E adesso io già mi arrabbio soltanto a nominarla questa cosa, poi ne parliamo in maniera più concreta fra pochissimo, perché adesso abbiamo da ascoltare Gaia con Bossa Nostra.

L'amore che a volte può essere anche Eternit, così come lo interpreta Fedez insieme a Noemi stasera. Allora, parliamo di questa benedetta o maledetta abitudine, vizio lo chiamerei io, di ignorare chi sia davanti per guardare lo smartphone. Cosa succede? Succede che stai parlando con qualcuno che di solito può essere il tuo o la tua partner, stai raccontando qualcosa magari anche importante. Ad un certo punto però questa persona si distrae, abbassa lo sguardo, prende il telefono e ti dice scusa un attimo, e in quell'attimo è come se sparisse. La cosa strana è che succede a cena, a pranzo, a colazione, sul divano, sul letto. Si chiama fobbing ed è l'abitudine di ignorare la persona che si ha davanti per guardare il cellulare. E quando succede il messaggio è sempre lo stesso, lo schermo in quel momento conta più di te. Nel 2025, pensate, è diventata una delle principali cause di rottura delle relazioni, e io lo capisco bene, non per grandi litigi o tradimenti, ma per tante piccole assenze che si ripetono ogni giorno, che alla fine creano distanza anche quando si è nella stessa stanza. Perché non succede, bella, questa potrebbe essere una bella frase per una canzone, perché dicevo non succede tutto insieme, ma un po' alla volta. E allora quello che vi chiedo è: vi è mai capitato di sentirvi così? Che cosa avete fatto? Avete delle regole comportamentali di coppia relative all'utilizzo dei cellulari? No, perché se non ci sono bisognerebbe inventarsele, bisognerebbe crearle queste regole. Io sono assolutamente incattivita da questa abitudine, da questo vizio, ve lo dico subito. Le vostre risposte al 348 075 80 60. Intanto Adele su Subasio.

Shakiro e la sua Home. Con lui siamo arrivati alle 21:25. Su Subasio si sta parlando di questo benedetto, maledetto cellulare, smartphone, chiamatelo come vi pare, comunque quell'aggeggio diabolico che allontana le persone e ci porta ad essere sempre più solitari. Uno non se ne rende conto, ma alla fine è così. Allora, l'argomento l'abbiamo chiamato così: l'abitudine di ignorare chi hai davanti per guardare lo smartphone. Vi è mai capitato di sentirvi ignorati per colpa del cellulare? Che cosa avete fatto? E poi, visto che soprattutto succede all'interno delle coppie, vi è mai capitato di dare delle regole comportamentali relative proprio all'utilizzo dei cellulari? 348 075 8060 e c'è subito una donna che risponde, perché forse noi donne siamo quelle un pochino più sensibili a questo argomento. Daniela di Tarquinia, lei ci dice: ho qualche annetto ormai, tanto da poter dire che bello quando il cellulare non era ancora una protesi dell'essere umano, o comunque non aveva tutte quelle funzioni che ha oggi e che ti portano a stare con gli occhi e le orecchie sempre incollate lì. Io dal mio ex marito ho incominciato ad allontanarmi anche grazie a questo. Ma per forza, è normale, stai parlando, stai dicendo una cosa che per te anche è importante e te lo vedi, lui o lei che sia, che nel frattempo sta lì a guardare lo schermo del cellulare. Allora, dove sei, sei, gli tireresti qualcosa. E io vi giuro, non sono per la violenza, si fa per scherzare, ci mancherebbe altro. Diciamo che siamo molto prolisse, soprattutto noi donne, con di parole offensive, ecco, nei confronti del tizio o della tizia che si comporta così. E vabbè, vorrei cambiare argomento perché poi mi innervosisco, questa cosa mi tocca particolarmente. 9 primavere, ah, quanto mi piace questa canzone di Ermal Meta.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, stasera alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Radio Subasio. Non c'è un amore senza

di Radio Subasio, questa è la versione più dance di un pezzo che all'origine era nato più dolce, Josephine. 21:42, eccoci di nuovo a parlare di questo argomento che genera grandi ostilità all'interno della coppia, ostilità per l'oggetto, ostilità per chi lo usa in maniera impropria. L'abitudine di ignorare chi hai davanti per guardare lo smartphone, siete anche voi fra questi oppure vi è capitato di sentirvi ignorati? Che cosa avete fatto? Avete poi delle regole comportamentali di coppia relative all'utilizzo dei cellulari? 348-075-8060, c'è Angela di San Benedetto del Tronto che ci racconta: dopo diverse liti proprio per questo comportamento, la mia compagna ha finalmente capito quanto mi feriva questa sua indifferenza anche nei momenti più nostri e ha promesso che sarebbe stata molto più attenta col cellulare. Angela, promessa mantenuta, è passato un po' di tempo da quando ti ha fatto la promessa, c'è ricascata? Perché questi sono delle vere e proprie dipendenze, guarda che bisogna stare attentissimi. Grazie per aver detto come la pensi al nostro 348-075-8060. Intanto su Subasio, dillo solo al buio, Elisa.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Dice tanto il testo di questa bella canzone di Gianna Nannini, Sei nell'anima. 21:54, fra pochissimo l'appuntamento con l'ultima edizione del TGCOM 24, Breaking News. E prima però voglio ricordarvi, prima di lasciarvi a Opelite di Taylor Swift, che questa sera stiamo parlando della brutta abitudine, chiamiamolo proprio vizio, di ignorare chi si ha davanti per guardare lo smartphone. Quindi la domanda che io vi ho fatto è: vi è mai capitato di sentirvi così, cioè ignorate? Che cosa avete fatto? Ce lo dite al 348.

0: farci la sua stupida sfortuna per arrivare all'appuntamento delle 22 con le breaking news di TGCom 24 su Subasio.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella, in un colloquio con l'omologo israeliano Herzog, ha detto di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL in Libano del Sud. Mattarella ha anche ribadito l'impegno italiano contro ogni atto di antisemitismo. Cina, domani a Pechino atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. I grandi temi politici e economici in agenda: accompagnare nel viaggio il presidente americano, una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Il Senato americano ha approvato in serata la conferma di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve come successore di Jerome Powell. Il voto è maturato grazie al via libera alla mozione specifica approvata dall'Aula. Cambiamo argomento: i primi test in Italia sui casi sospetti di antivirus hanno dato esito negativo. Il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omicron. La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica Roma-Lazio non è percorribile. Resta dunque confermata la decisione del prefetto di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle 20:45. La Lega di Serie A, come aveva già preannunciato, intanto inviato ricorso al TAR con la decisione che dovrebbe arrivare entro domani pomeriggio. Chiudiamo con la finale di Coppa Italia: Lazio-Inter in campo olimpico nel primo tempo con i neroazzurri in vantaggio per 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ancora buon mercoledì sera con Roberta Reversi su Subasio. C'è la collection, Subasio Collection delle 22, che ci regala un pezzo del 1972 di Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Dove vai?

Mille Lauro su Subasio, e intanto noi continuiamo a parlare dell'abitudine, del vizio di ignorare chi sia davanti per guardare lo smartphone. Riguardo questa situazione, vi è mai capitato di sentirvi ignorati o di essere dalla parte di chi ignora? E che cosa si fa poi? Si chiede scusa se siete fra quelli che ignorano, o ci si arrabbia se siete invece fra quelli che si sentono ignorati? Avete poi delle regole comportamentali di coppia relativa all'utilizzo dei cellulari? Franco di Ancona risponde: noi dobbiamo dare il buon esempio, io e mia moglie, ai nostri bambini, e quindi l'attenzione va prima di tutto alle persone che abbiamo accanto. I cellulari, soprattutto a tavola, vengono messi via. Ecco, questa è la cosa più sensata da fare, non solo per il rispetto per il proprio partner, ma anche perché dobbiamo dare l'esempio alle nuove generazioni. E come dici tu giustamente, Franco, prima di tutto vengono le persone, poi le telefonate, ma neanche il cellulare, lo smartphone, i giochi e tutto quello che ci ha contenuto in quell'aggeggio infernale, mi verrebbe da dire. Lasciatemi sfogare. Malika Ayane.

Un'emozione per sempre, Rossa Ramazzotti su Subasio, e siamo arrivati alle 22:23, cioè a un passo proprio da per un'ora d'amore, e allora sì che ne vivremo di emozioni, quelle che ci passerete voi attraverso le vostre dediche, le vostre note d'amore, le storie che avrete voglia di raccontarci, le vostre storie d'amore, soprattutto le scelte musicali che farà il vostro cuore per la persona che ama. E allora vi ricordo i contatti per essere anche per questa sera protagonisti di Per un'ora d'amore: 348 075 8060, a cui inviare il vostro messaggio o il vostro vocale. Poi c'è l'app di Radio Subasio, utilizzatela per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Potrete trovare all'interno dell'app il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore, per facilitarvi le cose. Non è finita qui, c'è anche l'indirizzo redazione@radiosubasio.it che aspetta le vostre storie d'amore anche questa sera. L'ultima cosa che voglio ricordarvi è che se avete qualche difficoltà nello scegliere la canzone per l'altra metà del cielo, vi possiamo aiutare noi di Radio Subasio. Andate sul nostro sito, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete la canzone adatta a voi. Intanto Edie Brickell e The New Bohemian Circle.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
4: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
5: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
3: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

con Per un'ora d'amore da adesso fino a mezzanotte, 22:33, ben trovati, buona serata da Roberta Reversi. Quindi da adesso in poi le vostre canzoni, le vostre dediche, le vostre note d'amore e le vostre storie più importanti, quelle che avete voglia di condividere con noi. Ricordate questi numeri 348 075 8060 e ricordate anche l'app di Radio Subasio per essere protagonisti di Per un'ora d'amore e anche questa sera. E allora, visto che di protagonisti stiamo parlando, la prima è Donatella di Matelica. Lei scrive: vorrei dedicare la canzone Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli con immenso amore a mio marito Gianni, che sta tirando tardi da lavoro.

0: Una delle canzoni che amiamo di più di Laura Pausini è finita proprio qui nel nostro spazio dedicato ai vostri sentimenti per un'ora d'amore. E c'è anche la dedica da Carmen di Calabritto, tutta per te Lorenzo, amore mio, sei importante per me e con questo voglio dedicarti la canzone di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, Un nuovo bacio.
1: Negli occhi miei

Marco Mengoni, non passerai, e intanto siamo arrivati anche alla dedica che ci è arrivata attraverso l'app di Radio Subasio da parte di Ludovico di Ancona per la sua Rossella. Ludovico le scrive: quando sogno di noi due, sogno di un amore per l'eternità, e le dedica Quanto tempo ancora di Biagio Antonacci.

Cesare Cremonini e poi Dimentica di Raff, da Alberto di Modena per la sua Serenella. C'è solo una cosa che posso dirti: non scordarmi mai.

Dimentica di Raf, siamo arrivati su Subasio in Per un'ora d'amore alle 23:02. Tempo di da dedicare a questo punto alle vostre storie d'amore, quelle più belle, quelle più importanti che volete farci conoscere, che vi fa piacere farci conoscere. Le potete inviare all'indirizzo redazione radiosubasio.it o attraverso un messaggio o un vocale come preferite al 348 075 80 60. Stasera c'è la storia di Leo di Messina che ce la racconta in maniera molto molto simpatica. Lui si descrive come una persona che viveva di numeri, di logica, che vive tuttora di numeri, logica, di schemi precisi. Invece lei, la sua Mia, è una tipa che crea arte con istinto, con il caos colorato. Si sono incontrati per caso in un pomeriggio di pioggia, ovviamente, perché con la pioggia tutto è più romantico. Lui stava calcolando i minuti, lei dipingeva tranquillamente anche sotto la pioggia, anche se era all'aperto, perché era una tipa molto particolare, e i loro mondi opposti è stato così, si sono incontrati, scontrati, ma la cosa più bella è che si sono uniti in quel modo un po' particolare. La logica di lui, di Leo, ha dato origine, ha dato ordine più che altro alle tempeste di lei, di Mia. La fantasia di lei ha acceso i giorni grigi di Leo, così ci scrive lui. Hanno capito subito che l'amore non cerca la somiglianza, quasi mai, perché amare significa accogliere una persona del tutto diversa. E così questa sera si sono dedicati una canzone di Robbie Williams, Different.

0: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury.
1: E teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorso Che Lusso.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

0: Sono tante, tante le dediche, sono tanti messaggi. Siamo qui che stiamo sbrogliando un po' le cose perché si sono accumulati, allora dobbiamo cercare di dare spazio un po' a tutti. Non ce ne vogliate, se qualcuno rimarrà un po' indietro magari potrà scriverci o potrà vocalizzarci anche domani sera o dopodomani, insomma quando avrà voglia. Noi intanto proseguiamo con Per un'ora d'amore. Vi ricordo che potete raggiungerci al 348 075 8060 di Radio Subasio, oppure attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio, che vi mette a disposizione un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore. Prossimo protagonista lo sentiamo subito insieme, è davvero molto innamorato.
1: Mi chiamo Giulio, vengo dalla Sicilia, precisamente Palermo, e volevo fare questa dedica al mio fidanzato, futuro marito, che quest'estate ci sposiamo, Michele. E Michele, con tutto il cuore ti voglio dedicare questa canzone, Demo da come un pittore. Ti amo Michele, non vedo l'ora che arriva quest'estate che ci sposiamo.

Giorgia, niente di male in per un'ora d'amore. Questa è una delle sue canzoni più belle e le sue performance, comunque dobbiamo dirlo, sono sempre straordinarie, come quelle che ha esibito nel nostro ultimo, nel suo ultimo appuntamento qui nel Radio Subasio Music Club qualche sera fa. Allora, in per un'ora d'amore 348 075 8060, questo è il contatto per arrivare da noi. C'è anche l'app di Radio Subasio e poi insomma per chi vuole spedirci come una bella lettera di tanto tempo fa, visto che è una cosa che si tratta di una cosa molto romantica, la sua storia d'amore, c'è questo indirizzo qua, redazione@radiosubasio.it. Ho ricordato tutto? Penso di sì. E allora passiamo alla prossima dedica che arriva da Carlo di Novara per la sua Eva. Io non so più come altro chiedertelo, amore mio, e lo faccio con una canzone. Mi risponderai sì adesso. La canzone, molto particolare, sta arrivando in sottofondo, si riconosce molto bene dalle note, ed è un Luca Carboni dannata 1987, quando cantava Vieni a vivere con me.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Per molti il futuro è solo incertezza.
3: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ci siamo, ancora un po' di tempo dedicato a Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Siamo già alle 23:37. Ancora buon mercoledì notte da me che vi sono vicina in questi momenti in cui il vostro cuore ha la possibilità, facoltà di esprimersi con una dedica, con una nota d'amore, soprattutto con la scelta di una canzone. La prossima dedica ci arriva al 348 075 8060 ed è da Giancarlo di Cosenza per Laura. Senza di te, come sarà la mia vita adesso che sei stata l'unico vero amore? Mariah Carey, Without You.

La canzone è quella di Bruno Rissas, Per due che come noi, e siamo arrivati vicinissimi alla mezzanotte, 23:49, ma abbiamo ancora il tempo per la dedica da parte di Guido di Siena per la sua Clelia. Davanti ai tuoi occhi divento solo un povero imbranato, amore mio. Tiziano Ferro.

0: per un'ora d'amore con Subasio.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

Siamo arrivati alla mezzanotte con lui e a questo punto non ci resta che salutarci prima di lasciarci con la canzone di Gino Paoli, Che cosa c'è? Io lo faccio con un pensiero di Harry Burns. Quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.